Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: di Don Lady.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Mahmood e faccio un saluto a tutti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

solo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

0: solo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

0: Ti voglio sempre così.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Tuoni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tuoni, non ci sono paragoni.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.000.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: C'era un ragazzo.
2: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
3: Fattimi andare dalla mamma.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
10: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Allora, ci siete? Siete caldi?
12: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
16: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
18: È arrivata la compilation più calda dell'anno.

0: cuore dell'estate.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana. Stare con

0: mai più.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale, clima via via più caldo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano e a voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: I regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Class.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
9: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
8: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto!
9: Piacere, Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Quando non sono a casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo.

0: o sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wintre Store per un preventivo gratuito. Wintre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
6: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

basta. Voglio sentirti, dammi una risposta, che poi la sento e arriva dentro me. Per te che vita io sto resistendo, perché non credo eppure Dio qui c'è. T'abbraccerò, così che tu non possa andare via. Non dirmi no, tanto saprei amarti pure come

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno e buona domenica da Alberto Alfano. In Basilicata, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, c'è corsia chiusa a causa frana dopo incrocio Maratea e prima dell'incrocio ponte sul Castrocucco, statale 585. In Liguria, sulla statale 35 dei Giovi, corsia chiusa dopo l'incrocio Borgo Fornari Pieve e prima del casello di Ronco Scrivia 7 Milano Genova. In Toscana, sulla statale 2 via Cassia, corsia chiusa dopo Abbadia San Salvatore prima dell'incrocio La Bisarca, strada statale 478 di Sarteano. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45 tratto chiuso scambio carreggiata, entrata chiusa per lavori in corso tra l'incrocio Selci e San Sepolcro Sud. Sulla statale 3 via Flaminia, sempre in Umbria, senso unico alternato, lavori tra incrocio San Giovanni Profiamma, statale 75 centrale Umbra e l'incrocio di Valtopina. Restando in zona, sulla statale 471 di Leonessa, senso unico alternato, causa lavori, presso l'incrocio Monte Leone di Spoleto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 5.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: E tu? Come farei viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
17: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: scattare una foto.
1: Ciao, sono Olly, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Ne abbiamo noi tantissima veramente di musica romantica, caro Herbal Meta. Buongiorno, buongiorno. Inizia la nostra domenica insieme, e questa domenica 5 luglio con Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Fiorella e vi dico che in questo istante sono esattamente le ore 9.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: A Washington le celebrazioni per il 4 luglio, tra ritardi ed evacuazioni per l'allerta meteo, Trump dal palco, siamo più forti che mai, poi attacca di nuovo il comunismo. Dalla preghiera al cimitero dei migranti, alla visita alla porta d'Europa, il grido di Papa Leone da Lampedusa, i morti in mare vittime di decisioni prese e mancate. Verso nuovi negoziati tra Iran e Stati Uniti, l'11 luglio in Pakistan, milioni di persone a Teheran per il lungo funerale di Ali Khamenei, assente il figlio. Putin sente Trump sull'Ucraina in vista del vertice NATO, ribadita disponibilità a una soluzione diplomatica, spiega il Cremlino, droni di Kiev su San Pietroburgo. Si aggrava ancora il bilancio del terremoto in Venezuela, sono quasi 3.000 i morti, mobilitazione internazionale per gli aiuti, resta l'emergenza nelle strutture sanitarie. È in gravi condizioni l'uomo, 55enne, colpito con 20 coltellate da uno sconosciuto fuori da un bar a Milano. Arrestato un giovane di 22 anni con problemi psichiatrici. C'è solo l'arresto di un poliziotto per il ferimento di un tifoso prima del derby di Torino del 24 maggio scorso. La procura accusa lanciò un lacrimogeno ad altezza d'uomo. E poi c'è lo sport, Wimbledon oggi torna in campo Sinner, agli ottavi con Boglie e Paolini, Formula 1, Antonelli in pole e Silverstone alle 16, la gara mondiali, Marocco e Francia volano ai quarti.
0: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio, in collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti e buona domenica, oggi 5 luglio 2026 ed è Sant'Antonio Zaccaria. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, vediamo subito le nostre stelle. Ariete, tenderete ad ingigantire un problema di lievissima entità, siate più realisti e affrontate le difficoltà per quelle che sono. Occhio al portafogli, non potete permettervi grossi acquisti. Non giudicate con leggerezza le persone che avete appena conosciuto. Toro, di fronte ad ostacoli non facilmente neutralizzabili, può essere più costruttivo stringere i denti e non perdere la pazienza. Ciò che inizialmente appare come un problema può cambiare da un momento all'altro. In amore è consigliabile avere maggiore tolleranza. Gemelli, oggi la luna vi prenderà di mira con la sua complessa quadratura. Restate calmi e non raccogliete le provocazioni che tendono a seminare zizzania in amore e contrasti con gli amici. Approfittate della bella stagione per muovervi all'aria aperta. Cancro. Le vostre finanze non consentono di affrontare alla leggera alcune spese. Una fortuna speciale tocca ai nati nella seconda decade. La presenza di Mercurio vi renderà terribilmente intraprendenti, ma anche vagamente aggressivi, specie con il vostro amore. Leone. Venere, sempre propizia nel vostro segno, vi aiuterà nelle faccende d'amore e vi regalerà una giornata vivace e per qualcuno addirittura indimenticabile. La serata sarà gradevole se la passerete insieme al vostro compagno. Vergine, vi sentirete stranamente vogliosi di qualcosa di stuzzicante che vi permetta di uscire dalla routine quotidiana. Le stelle non soltanto vi spingeranno in questa direzione, ma vi offriranno anche molte opportunità per esaudire questo vostro desiderio di novità. Bilancia. La vita dell'amore attraversa una fase molto appagante, lasciatevi guidare dall'istinto caldo e fantasioso per vivere intensamente tutte le emozioni che questa domenica di luglio vi vuole regalare. Nella vita a due non dubitate sempre dell'onestà del partner. Scorpione, affrontate un problema alla volta, avvalendovi del consiglio e della vicinanza di una persona che più volte vi ha dimostrato la sua lealtà. In amore tira un'aria di insofferenza, vorreste svincolarvi da legami troppo soffocanti per intraprendere un nuovo percorso. Sagittario. L'allegria farà aumentare piacevolmente il vostro livello energetico. Attenzione solo a non strafare, potreste rovinare tutto. Usate la vostra energia per fini pacifici e non per assalire gli altri. La serata sarà piuttosto tranquilla da passare con gli amici. Capricorno. Un'ottima forma fisica vi darà la carica anche sul piano della passione. Vi aspettano momenti bollenti con il partner di sempre o con uno improvvisato. Siate liberi dai doveri, declinate ciò che non vi interessa e cogliete al volo le occasioni migliori. Acquario, sarete stanchi fin dal primo mattino. Farete fatica ad affrontare gli impegni, anche quelli più divertenti vi appariranno una noia. Sforzarsi sarà inutile, aumenterete solo l'ansia e il nervosismo. Più tardi le cose miglioreranno anche grazie all'intervento della vostra dolce metà. Pesci, avvertirete energia e slancio verso tutto ciò che vi sta a cuore nel campo dei progetti personali, del denaro, delle prospettive di miglioramento. In amore, bando alle parole inutili, mai come oggi conteranno le azioni e i fatti, decidere e saper dominare gli eventi. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona domenica a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

Tommaso Paradiso con i Romantici alle 9:13 minuti su Radio Italia, solo musica italiana in diretta. Come sempre per voi anche questa domenica 5 luglio, quindi buona domenica cari amici, buongiorno. Sono Fiorella, ci presentiamo, questo è il mini gruppo che sta lavorando per voi in questa domenica mattina. Iniziamo con Paolo Guarnieri. Ciao Paolo, buongiorno, dormito bene, hai fatto sogni belli? Non lo so, è una mia sensazione, ma io con il caldo, con l'estate, io ho un sogno, non so perché, cioè succede anche voi? Forse c'è un motivo, non lo so, forse sono l'unica, non lo so, forse perché non dormiamo benissimo, per quello. Poi lo chiediamo anche a Andrea Daz, che invece si trova in redazione. Ok, allora io sono qui al mio posto fino a mezzogiorno. Oggi è la giornata, ve lo anticipo, la giornata internazionale del bikini, ecco, lo dico per tutti quelli che sono magari in questo momento al mare, stanno sfoggiando bellissimo bikini, quindi parleremo di questo, parleremo anche di outfit da spiaggia, ecco, diciamo così. E comunque non solo di questo, è il nostro numero, ve lo voglio ricordare, 331 995 0095. Sono Roberta da Brescia, sto andando al mare con la mia famiglia e voglio dire a loro che li amo, che beh, a me piacciono da morire questi messaggi, insomma queste sorprese che si fanno in famiglia, magari mentre siete tutti riuniti in macchina. Però vabbè, ci sono anche quelli che lavorano e che magari vogliono essere salutati, ci sono quelli che hanno deciso questa domenica devono fare proprio niente, relax, insomma tutti voi, il nostro numero è a disposizione. Allora parliamo di Tiziano Ferro. Mercoledì il tour di Tiziano farà tappa allo stadio San Nicola di Bari. Noi siamo la radio ufficiale, l'abbiamo seguito, lo seguiremo per questa tappa, anche per l'ultima, perché questa è la penultima. Poi ci sarà ancora Messina il 12 luglio, tra l'altro già sold out. Un grandissimo successo è questo, Rosso Renato.

0: Eccole qua, le bambole di pezza con porno. C'è una sarta che sta lavorando, starà facendo delle cose magnifiche. Si chiama Nada e dice: oggi lavoro, finisco dei vestiti per le cerimonie. Quindi insomma, salta, è una sarta veramente come si deve, no? Allora, siamo in coda invece, in viaggio per Villa Simios. Ciao Gianni, Cinzia, Antonio, Francesco, Monica, Dario, tutti insieme siete. Lo so, vabbè, lo scotto che bisogna pagare, no? Per andare in mare bellissimo. Come il vostro Alessandro, sì, guarda, l'abbiamo una canzone di Achille Lauro, non mi pare che sia quella che hai richiesto tu, però fra poco l'ascolteremo. E quindi questa è la domenica con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
12: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 5.
14: Dettagli in negozi su demenego.it. Quando

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

Era lui, Ligabue, in questa domenica mattina su Radio Italia, solo musica italiana con Viva. Allora, messaggi arrivano tantissimi, quasi tutti in viaggio, cioè, ma chi non sta viaggiando, ci siete? Cioè, scrivete anche voi, voglio leggervi. C'è chi sta tornando, Adele, cioè, purtroppo stiamo tornando dalla meravigliosa Puglia, cantando con voi è meno triste, cioè, meno male, è stata una vacanza bellissima e ci racconta che lei e suo marito si sono baciati 25 anni fa, proprio oggi il 5 luglio, quindi insomma è una data bella da ricordare. Ci volevo dire ai miei uomini Cristiano e Edoardo che li amo da morire. C'è chi è in viaggio verso Livigno in cerca di un po' di fresco, c'è un po' di fresco a Livigno, poi ce lo fate sapere, Vane, Gabri, Ali e Simo, fra poco saluterò gli altri. Però volevo dire che in occasione di questo primo weekend di luglio è stata diffusa un'indagine di Coldiretti che ha stimato quanti italiani partono per le vacanze in questo mese di luglio. Allora, stando ai dati, saranno un totale di 13 milioni e mezzo. A me sembravano tanti, e invece no, perché sono meno rispetto allo scorso anno, perché tanti italiani si sono concessi già qualche giorno di relax nel mese di giugno, quindi un po' alla volta si fanno le vacanze, chi può naturalmente. La maggior parte di quelli che vanno in vacanza in questo mese di luglio, beh, non faranno tantissimi giorni, vanno da 4 a 7 giorni fuori casa, quindi una settimana pochissimi, ne faranno due. Comunque l'Italia è la meta più gettonata e questa è veramente una bella cosa, perché in effetti negli ultimi anni abbiamo riscoperto il nostro bellissimo paese. Adesso c'è lui, Rocco Ante, con La più bella del mondo. Dicono

0: Disco.
1: The Colors di Italo Disco. Pensavo che fosse dell'anno scorso io questa canzone, pensa un po', invece no, sono già passati 3 anni, incredibile, del 2023. Allora scusate se non riesco a salutarvi, siete veramente tanti come sempre, io vi ringrazio. In viaggio, buongiorno amici, compagni di viaggio di Radio Italia, siamo lì con voi, nella vostra automobile direzione Calabria da Roma. Siamo 4+2, 2 sono 2 pelosetti, e salutiamo quindi Valentina, Carlo, Gabriele, Mattia e poi chi ho dimenticato, Tobia, cioè vabbè, siete dei tanti, ecco, un saluto a tutti voi. Sapete che a Città del Messico la febbre per il mondiale ha trovato una mascotte che è però inaspettata, e sì, perché è un'anatra, ne parliamo fra poco su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
5: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
4: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eoli e Music Fest presented by Chang'an, dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: C'era un ragazzo.
4: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
5: Fattima dare dalla mamma.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

Negromaro con Nuvole e Lenzuola alle 9:52 minuti in questa domenica con Radio Italia, solo musica italiana. Vi voglio parlare di questa anatra messicana che insomma, ormai viene trattata come una star in occasione dei mondiali, perché questa è la mascotte, si chiama Merlino. Lei è un'anatra domestica, è diventata una celebrità, diciamo, tra i tifosi, insomma, grazie alla sua inseparabile maglia della nazionale messicana. Quindi penso che a quest'anatra hanno messo questa maglia poverina a sua insaputa ed è diventata una star. Pensate che è stata pure invitata allo stadio di Città del Messico, così volevano farla entrare per filmare alcuni contenuti con una TV locale, per assistere in prima fila a una partita, ma cosa gliene frega l'anatra della partita. Comunque non l'hanno fatta entrare, ve lo dico, è stata portata fino all'ingresso della struttura con una, cioè in macchina, in una comoda gabbia, però gli è stata bloccata dalla sicurezza perché gli animali non sono ammessi all'interno degli impianti. Molto delusi comunque tutti i fan di Merlino, di quest'anatra, perché insomma volevano vederla. Però leggendo questa notizia, io ho pensato, vi ricordate, mi pare che fossero i mondiali del Sudafrica, Sudafrica sì, nel 2010, che c'era anche lì, c'era una mascotte, era il polpo, che tra l'altro era famosissimo, te lo ricordi Paolo tu il polpo? E pare che lui faceva pronostici e pare che ne abbia azzeccati 6 su 8, capito? Cioè, quindi insomma è stata una figura importante per questi mondiali. Quest'anatra non fa pronostici assolutamente e l'hanno messa lì poverina con questa maglia, e quindi per questo è diventata famosa. Adesso c'è un brano pieno veramente di energia, è la nuova canzone di Anna, si chiama White Girl West. Instead.

0: E la cantata Francesco alla Radio Italia Live in Palermo una settimana fa, non ci posso pensare che domenica eravamo tutti lì, ha cantato anche questa canzone e ha detto le cose belle nella vita si fanno in due, Palermo sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa, va bene, grande, indimenticabile serata. Torno da voi fra pochissimo perché voglio leggere tanti messaggi di ascoltatori che ci stanno scrivendo e intanto però sentiamo com'è il tempo in Italia oggi, ma penso magnifico. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 10 e un minuto.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La prima domenica di luglio sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione africana. In mattinata il sole dominerà da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale con temperature in ulteriore aumento e clima sempre più caldo. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: come un vero businessman. Lui è un businessman e lei invece è dito nella piaga. Alle 10:10 minuti con la domenica mattina con Radio Italia, solo musica italiana. Ci siete, sono Fiorella, buongiorno, ben ritrovati, insomma buon viaggio. Tra l'altro il primo brano di questa ora era Eros Ramazzotti con questa canzone bellissima, Adesso Tu. State vedendo sui social delle immagini, cioè sono piene delle immagini del matrimonio che si è svolto ieri sera, quella della figlia di Eros, quindi Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, e vabbè, insomma, loro i genitori bellissimi, Michel Hunziker, Eros Ramazzotti, tutti molto eleganti. Poi ci sono delle immagini molto belle, toccanti, di Eros che tiene per mano la figlia, cioè aveva il papillon proprio vestito benissimo, emozionato mentre accompagna la figlia, ma penso che sia normale. Una curiosità, la cerimonia è stata officiata da Sara Daniele, che praticamente è la figlia di Pino Daniele, no? Che è la migliore amica di Aurora. E poi c'è stata una mega festa con tante sorprese, canti, balli, trenini. Eros è apparso tra i più scatenati, ma su questo non ne avevamo dubbi. Allora, per l'occasione Aurora Ramazzotti ha lanciato a sorpresa anche un EP intitolato Un giorno di festa. All'interno ci sono 5 brani scritti e cantati da lei, proprio come dedica al neo marito. Io ieri vi avevo detto, molto probabilmente Eros farà un mini concerto, non lo sappiamo se l'ha fatta, vi devo dire, perché non ci sono immagini. Forse lui ha chiesto che questo momento rimanesse magari privato, e devo dire, come è giusto che sia. Va bene, bello bello bello, tutti emozionati, tutti felici e contenti, anche noi siamo felici e contenti perché arriva il nostro Disco Italia.
1: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Yax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

La voce di Giorgia con Corpi Celeste. Allora, pazzesco come a volte una radio, anche una voce, possono essere complici di un matrimonio. Vi spiego che cosa è successo. È successo che prima io ho letto un messaggio di un'ascoltatrice che si chiama Adele. Stai ridendo, vero Adele? Io ti vedo. Ho letto questa dedica perché lei ci ha raccontato che ha dato il primo bacio al suo compagno 25 anni fa ed era il 5 luglio. Io non lo sapevo che quello fosse una scommessa.

lei ha scritto e mi ha detto: guarda che leggendo la dedica volevo avvisarti che mi hai fatto vincere una scommessa e ora mi sposa, cioè, ma non ci posso credere veramente. Quindi la cosa è andata così: voi eravate in macchina e dice: allora se Firella legge questo messaggio tu però mi sposi. E io l'ho letto, va bene, è inutile dirvi che mi aspetto al matrimonio, guardate che ci vengo perché mi sento responsabile quindi di questo matrimonio, vengo molto molto volentieri, va bene. Cose che succedono, che belle queste cose che succedono in diretta fra noi e voi, quindi grazie veramente di seguirci con grande amore. 10 e 20 minuti, torno fra pochissimo.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
5: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: più.
1: Anche lui era con noi una settimana fa a Palermo, sto parlando di Ernia, l'abbiamo ascoltato con Berlino e tra l'altro è stato intervistato dalla nostra redazione e ha detto la sua sulla mancanza di concerti in Sicilia rispetto al resto del nostro paese. E lui ha detto è una piazza che non ha pienamente quello che si merita a livello musicale e sono felice per voi che fate questo concerto e sono felicissimo di essere qua. Allora, questi ascoltatori meritano un saluto perché ci stanno ascoltando dalle 4:30 di questa mattina mentre viaggiano, sono Asia, Barbara e Cristiano, stanno andando a Vieste, partiti da Treviso. Insomma è un bel viaggetto, dice, fortunatamente poco traffico per le strade. Grazie anche per questa informazione e noi andiamo subito al cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

una possibilità, quindi la nuova canzone di Malika Ayane. Prima abbiamo parlato del matrimonio di Aurora Ramazzotti e scrivete: sì, erano tutti belli al matrimonio, Eros era molto emozionato. E poi, cari amici, voi che avete scritto, che ci ascoltate da questa mattina alle 4:30, qualcuno vi ha battuto, perché sono arrivata oggi, da ieri sera alle 21, che sono in macchina.

prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io! Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500

0: A304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: me.
1: Proprio così, maledetto me. Vi devo confessarvi che a me piace veramente tanto Fulminacci, che è uno dei brani che trovate all'interno della nostra nuova compilation. È arrivata l'estate, quindi insomma non potevamo non raccogliere tutti i successi di quest'estate e metterli all'interno di Radio Italia Summer Hits 2026. Anche questa volta sono due, non uno, uno è poco, sono tante belle canzoni da ascoltare quest'estate, quindi sono due, un totale di 32 canzoni. Quindi vi dicevo, c'è Fulminacci con questa canzone, ma c'è anche Achille Lauro, c'è Tiziano Ferro Giorgia, c'è Irama con Cabana, Emma Ercomi, non ve li posso dire tutti, però ci sono i Pinguini, c'è Ultimo, è bellissima questa compilation, quindi se la volete acquistare, cercatela, si chiama Radio Italia, facile, questo lo potete ricordare, Summer It's Summer, estate It's, quindi le It's dell'estate 2026. E tutte le informazioni comunque le trovate come sempre sul nostro sito, che è radioitalia.it.

0: strano percorso Max Pezzali. Sapete che tra l'altro questo è stato il primo singolo, proprio del primo album da solista di Max, pubblicato nel 2004 dopo la fine dell'esperienza con gli 883.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da... Iperceramica.

Daniele con Amore senza fine. Allora, a proposito della canzone che abbiamo ascoltato di Max Pezzali, Lo strano percorso, dice, ci scrive: che bella la canzone di Max, io l'ho dedicata a mio figlio il primo giorno delle medie. Dice: mamma mia, i figli come crescono velocemente. Hai ragione, come passa velocemente anche il tempo, perché a Radio Italia solo musica italiana, sono le 11:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: A Washington le celebrazioni per il 4 luglio tra ritardi ed evacuazioni per l'allerta meteo. Trump dal palco, siamo più forti che mai, poi attacca di nuovo il comunismo. Dalla preghiera al cimitero dei migranti, alla visita alla Porta d'Europa, il grido di Papa Leone da Lampedusa, i morti in mare vittime di decisioni prese e mancate. Putin sente Trump sull'Ucraina, in vista del vertice NATO, ribadita disponibilità a una soluzione diplomatica, spiega il Cremlino. Droni di Kiev su San Pietroburgo. Per sono i negoziati tra Iran e Stati Uniti, l'11 luglio in Pakistan, milioni di persone a Teheran per i lunghi funerali di Ali Khamenei, assente il figlio. Si aggrava ancora il bilancio del terremoto in Venezuela, sono quasi 3.000 i morti, mobilitazione internazionale per gli aiuti, resta l'emergenza nelle strutture sanitarie. È in gravi condizioni l'uomo colpito con diverse coltellate da uno sconosciuto fuori da un bar a Milano, arrestato un giovane di 22 anni con problemi psichiatrici. Prima domenica di luglio all'insegna dei disagi per chi viaggia, previsti diversi scioperi del settore aereo in tutta Italia, possibili cancellazioni e ritardi. E poi c'è lo sport a Wimbledon, oggi torna in campo Sinner agli ottavi con Bogli e Paolini, Formula 1, Antonelli in pole a Silverstone, alle 16 la gara mondiale Marocco e Francia, volano ai quarti.
0: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

Flamenco Paranoia, Samurai Jay su Radio Italia, solo musica italiana. Come sta andando questa domenica? Stanno aumentando le temperature, sì, anche la settimana prossima, cioè ci saranno ancora picchi altissimi, purtroppo. Va bene, ma noi sapete cosa facciamo? Ci mettiamo un bel bikini e andiamo a prendere il sole, e chi può al mare, in montagna, si può mettere ovunque il bikini. Ma vi dico questa cosa perché oggi si celebra proprio la giornata mondiale del bikini, perché oggi il 5 luglio, perché proprio in questo giorno nel lontano 1946 lo stilista francese Louis Réard, non so come sia esattamente il nome, ha presentato in passerella durante una sfilata di moda questo nuovo costume due pezzi. Io immagino le reazioni, cioè era il 1946, potete immaginare. Il nome bikini deriva dall'atollo dell'Oceano Pacifico, dove ai tempi della Guerra Fredda gli Stati Uniti eseguivano test nucleari, e quindi il rimando è il fatto che il bikini è stato come un'esplosione, diciamo, nel mondo della moda, e secondo questo stilista questo nuovo costume avrebbe avuto effetti dirompenti e liberato il corpo femminile. Allora, la prima donna a indossare un bikini moderno è stata una ballerina che si chiamava, cioè io dico si chiamava perché stiamo parlando del 1946, però non lo so, Micheline Bernardini, e questa modella venne ritratta con una scatola di fiammiferi in mano per dimostrare che il costume era così piccolo da poter stare al suo interno. Adesso vabbè, no dai, non ci sta un bikini all'interno di una scatola di fiammiferi. Poi vabbè, c'è stata un'evoluzione, adesso ci sono bikini per tutte le forme, per tutte le tasche, diciamo così, però devo dire che io amo molto anche il costume intero, trovo che sia elegante, anche se il bikini penso batte il costume intero da 10 a 1. E c'era un bel messaggio, ma come sempre io trovo i messaggi e poi li perdo, di un'amica che aveva scritto che ricorda ancora il suo primo bikini degli anni 70, era un bikini fatto da sua mamma all'uncinetto, cioè guarda, era bellissimo, però non si asciugava mai, ci credo che non si asciugava mai, dice, però adesso sono tornati di moda. Va bene, allora saluto tutte quelle che hanno il bikini in questo momento e ci stanno seguendo, e noi abbiamo subito una bella canzone di Coez, il titolo è Come nelle canzoni.

Era lui Duff con Pazzi Stupidi Ragazzi. Parlando di bikini, qualcuno scrive: sì, ma Ursula Andres in bikini in 007 è un'icona. Sì, è vero, ci sono ancora delle immagini veramente pazzesche, bellissima. E Katia da Missaglia dice: guarda che a Piazza Armerina ci sono mosaici dell'epoca romana con raffigurate donne già in bikini, ma molto probabilmente erano donne con due pezzi, diciamo così, perché non era intesa ancora come costume da bagno. Allora

Oh, mi piace questa novità. Allora, diciamo novità a metà, perché è tornata Gianna Nannini con questo nuovo singolo, però è una canzone del 1979 che è stato uno dei suoi primi grandissimi successi. Ha deciso di ricantarla. Insieme a lei c'è Marracash, quindi in questa nuova versione. E questo singolo anticipa tra l'altro la pubblicazione della nuova edizione dell'album California, che è prevista per venerdì prossimo, che sarà il 10. Allora, siete pronti? Perché qui c'è una carica esplosiva, quindi faccio l'annuncio: Gianna Nannini Marracash con America Inc.

Vabbè, ah, possiamo dire che c'è la stessa carica di quindi 1979, di 47 anni fa. Avete sentito anche Marrakech, c'è questa curiosità che il brano del 1979, Marrakech, è nato proprio quell'anno. Pensate che cosa casuale, proprio nel 79. Sono le 10:22 minuti del 2026, cioè, andiamo avanti con gli anni di questo 5.

0: luglio e ancora buona domenica con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: C'era un ragazzo.
4: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
5: Fattimi andare dalla mamma.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
9: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set attrezzi a 9,99€ e sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua, dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidi e Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
15: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
16: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
17: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
16: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an, dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
18: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
19: I regali di Natale.
20: Ma è piena estate.
19: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
21: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

to the

Mamma non mamma, questa era la voce di Madame. Allora, sapete che in questi giorni c'è stata la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai della prossima stagione e così insomma abbiamo scoperto dettagli, altri dettagli sul Festival di Sanremo. Ne ha parlato lui, proprio è stato intervistato, ha rilasciato delle interviste Stefano De Martino e quindi ci ha raccontato cose, qualcosa in più. Allora, abbiamo scoperto che lui ha firmato un contratto di 2 anni per la direzione artistica del festival, per creare continuità al progetto editoriale, quindi non ci sarà solo quest'anno, cioè il prossimo 2027, ma già 2 anni, 27-28 il festival sarà di Stefano De Martino. Ecco, questa cosa non la sapevamo, l'abbiamo scoperto in questi giorni. E il viaggio verso il festival inizierà ufficialmente il 18 dicembre con sarà Sanremo, quando si scopriranno i nomi dei giovani. E la struttura, Stefano ha in mente questa struttura che mi pare che ormai sia ufficiale, quindi martedì è la prima serata, martedì e mercoledì ci saranno le esibizioni di tutti i cantanti in gara con le loro canzoni, giovedì la serata cover a cui noi siamo veramente tanto tanto affezionati, non poteva mancare, non poteva toglierla, e invece il venerdì c'è questa novità, no? Lo sapete che c'è la serata Eurovision, che quindi gli artisti canteranno sì la canzone che portano a Sanremo, però in una veste diversa, con una coreografia, poi vediamo che cosa si inventano. E quindi ci sarà una gara nella gara, perché c'è stato il vincitore del festival e ci sarà anche il vincitore che andrà all'Eurovision. Non è detto, può essere lo stesso artista, però se vince tutti e due può essere uno. Su questo lui e Stefano non ha dubbi, diminuirà il numero di canzoni in gara rispetto alle 30 dell'ultima edizione, ci saranno meno cantanti, meno canzoni, e lui dice che l'idea è quella di restringere il numero per dare respiro alle esibizioni e al racconto del festival, soprattutto per focalizzarci di più sugli artisti. Vabbè, insomma, io devo dire che sulla carta a me piace, cioè poi vedremo, vabbè, se ne parla fra un po' di mesi. Il festival sarà dal 16 al 20 febbraio e lui è Cesare Cremonini e vieni a vedere perché.

0: Superman, Federica Abbate, devo salutare Salvatore che ha scritto: sono in viaggio in autobus da Ragusa per Catania, quindi all'inizio non avevo capito se stava facendo un viaggio lui o se era l'autista, no, poi ho capito perché vuole salutare tutti i colleghi dell'Etnea Trasporti, quindi ciao Salvatore e naturalmente anche tutti quelli che stai trasportando in questo momento. Grazie per essere con noi con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto?

0: Saldi estivi di Zalando, ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Finisce un amore, finisce anche una canzone, quella di Annalisa con canzone estiva. Allora, aspetta, Sonia da Melzo ci scrive che vuole fare, dice: voglio fare gli auguri a me e a mio marito Giancarlo, perché oggi facciamo 40 anni di matrimonio. Che bello, che cosa fate di bello? Ce lo volete raccontare? E poi Marta da Roma: guarda, non riesco al momento a contentare per quanto riguarda la canzone che hai richiesto, perché sto per lasciare lo studio, la diretta, però ti voglio fare tanti tanti auguri per il tuo compleanno. Sono 14 anni, mamma mia, tutta la vita davanti, che meraviglia. Allora, stiamo per ascoltare Achille Lauro, ha dedicato questa canzone alla sua Roma, il titolo è Amor.
1: Stanotte per te

0: E andiamo in parei con Gianni Morandi e Alessandra Moroso. Fra poco anche noi avremo la nostra classifica italiana, però sarà una classifica direttamente dalla Sicilia, fra pochissimo.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Vedi, lo dice anche lui, Vasco Rossi dice ciao, perché anch'io sto per salutarvi. Come dicevo prima, come sempre c'è la nostra classifica, oggi è domenica, è nuova ed è in diretta da Arenella, si trova lì il nostro capo, quindi in Sicilia. Ciao Paolo Guarnieri, grazie per la regia e come sempre grazie a voi per la vostra bella partecipazione. Quindi vi auguro ancora una buona domenica, no, il prossimo weekend non ci sentiamo, quindi insomma ritorno con voi circa a metà luglio. Quindi da Fiorella è tutto, un abbraccio, vi dico che a Radio Italia solo musica italiana, sono le 12:03.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: A Washington le celebrazioni per il 4 luglio tra ritardi ed evacuazioni per l'allerta meteo. Trump dal palco, siamo più forti che mai, poi attacca di nuovo il comunismo. Dalla preghiera al cimitero dei migranti, alla visita alla Porta d'Europa, il grido di Papa Leone da Lampedusa, i morti in mare vittime di decisioni prese e mancate. Putin sente Trump sull'Ucraina, in vista del vertice NATO, ribadita disponibilità a una soluzione diplomatica, spiega il Cremlino. Droni di Kiev su San Pietroburgo. Per sono i negoziati tra Iran e Stati Uniti l'11 luglio in Pakistan, milioni di persone a Teheran per i lunghi funerali di Ali Khamenei, assente il figlio. Si aggrava ancora il bilancio del terremoto in Venezuela, sono quasi 3.000 i morti, mobilitazione internazionale per gli aiuti, resta l'emergenza nelle strutture sanitarie. È in gravi condizioni l'uomo colpito con diverse coltellate da uno sconosciuto fuori da un bar a Milano, arrestato un giovane di 22 anni con problemi psichiatrici. Prima domenica di luglio all'insegna dei disagi per chi viaggia, previsti diversi scioperi del settore aereo in tutta Italia, possibili cancellazioni e ritardi. E poi c'è lo sport, a Wimbledon oggi torna in campo Sinner, agli ottavi con Boglia e Paolini, Formula 1, Antonelli in pole a Silverstone, alle 16 la gara mondiale, Marocco e Francia volano ai quarti.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

buongiorno, buona domenica, ben ritrovate amiche e amici all'ascolto ovunque siate. Io sono al Voi Arenella Resort in Sicilia ed è qui sto per raccontarvi la nuova classifica che parte come sempre dalla 20ª posizione. Al numero 20, nuova entrata Baby K, Tuca Macarena. Al numero 19 rientrano in classifica Serena Brancale, Levante ed Elia con Il Mio Paese. Al numero 18 Annalisa, canzone estiva. 17° posto per un altro brano rientrante è La Testa Gira, loro sono Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla. Al numero 16 Dito Nella Piaga, Businessman. 15° Achille Lauro, che guadagna, o meglio riguadagna, 2 posti. Lui è stato con noi a Palermo, eh? Comuni Immortali è la canzone. Al numero 14 J-Ax, Ipiaio, però anche no. 13° Samurai J, che abbiamo ospitato sul nostro palco la domenica scorsa. Flamenco Paranoia è la canzone. Al numero 12 nuova entrata Anna, White Girl Wasted. Mentre 11° posto, nuovo entrato, anche questo nuovo singolo dal titolo Hit Parade, loro sono Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Al numero 10 Safe tiene la propria posizione con Buona Domenica.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
4: Piacere, calzolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Anche questa settimana la classifica italiana di Natale, solo musica italiana.
7: Quinto Irama, Irama ci fa ascoltare Cabana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il podio della nuova classifica vede al numero 3 stabili Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, la canzone che occupa la terza posizione.

E al numero uno, nuovo entrato, direttamente in vetta alla classifica, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. La canzone al numero uno questa settimana è Agitare Coca-Cola.

1 Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Al numero 2 i Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo sento. 3ª posizione per Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors Partenope. Al numero 4 Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. 5º è Irama con Cabana, gli altri seguono. E da domani, come sempre, io da qui vi racconterò questa classifica, 4 posizioni al giorno in quelli che definiamo gli spaccati. E da dove ve la racconto? Da dove mi trovo da oggi a fine settimana, e quindi dal Voi Arenella Resort in Sicilia. Per il momento è tutto, grazie, buona giornata e a domani.

cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti.

0: è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 5.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: senti pronta per oggi?
1: Io sì, sempre pronta, devo dire, anche se insomma avendo saltato un sabato, sai, sono quei momenti che dici ci ricorderemo come si fa.
0: Allora aspettateci che tra qualche minuto arriviamo, intanto a Radio Italia solo musica italiana, sono le 13.
2: Radio Italia Notizie, speciale economia, a cura di Augusto Abbondanza.
3: La più cordiale buona domenica, 5 luglio 2026, da Augusto Abbondanza. Parliamo di economia. Dal primo luglio dunque è cambiato il rapporto tra i nuovi assunti del settore privato e la previdenza complementare. La legge di bilancio 26 infatti sostituisce il vecchio silenzio assenso che operava dopo 6 mesi con un meccanismo più immediato. L'adesione automatica al fondo pensione negoziale scatta dalla data di assunzione e il lavoratore però ha 60 giorni per rinunciare. Se non lo fa, confluiscono nel fondo il TFR intero, il contributo del datore di lavoro e quello del lavoratore nelle misure fissate ovviamente dal contratto collettivo applicato. Istat a maggio più 228.000 occupati rispetto a maggio 25, tasso di occupazione al 63%, crescono i dipendenti indeterminati e gli autonomi. Aumenta poi lievemente la pressione fiscale, 37,6%. Nei dati crescono anche la propensione al risparmio e al reddito delle famigliuole, mentre il rapporto deficit PIL è in calo, segna meno 7,8% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il 2025. Google. La Unione Europea conferma la multa da oltre 4 miliardi per le condizioni imposte ai produttori di smartphone con sistema Android. L'inflazione scende, frena anche il carrello della spesa in Italia, lo dice sempre l'Istat, a giugno la variazione è considerata nulla. L'import della siderurgia al via lo scudo europeo, da nuove regole sull'acciaio dal mese di luglio e si vedrà quanto influirà sulla produzione e quindi sui posti di lavoro. La cosa più importante è quella, mantenere i posti di lavoro e niente cassa integrazione. Il 730 del Tycoon dalle componenti di investimenti vale $1 miliardo, 927 pagine di dati. Per fare un confronto, Biden, il suo 730 ha soltanto 11 paginette e il reddito ovviamente è leggermente più basso di quello del Tycoon. Le vendite al dettaglio in Italia, boom per l'online, a maggio più 0,2%, più 2,2% su base annua. E sono partiti i saldi estivi, stimata una spesa di €200 a famigliuola, secondo Confesercenti erano pronti a partire e sono pronti a continuare 7 persone su 10. Domani via ad una nuova settimana di borsa con Milano che riparte da più 0,46%, lo spread a 77 punti. Wall Street ha chiuso invariata, l'euro contro dollaro attorno all'1,14. In settimana il segno più, Wall Street ha guadagnato lo 0,58%, bene, benissimo Milano che ha guadagnato il 3,23%. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
4: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
5: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese per via di un rinforzo dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno ancora sereni o al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi disturbi degni di nota, temperature in aumento. In serata e nella prossima notte sempre bel tempo su tutta l'Italia con nuvolosità quasi del tutto assente. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano e a voi buon ascolto. Con Radio Italia solo musica italiana.

0: Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone prima ancora Giorgia con Di Sole ed Azzurro. Buona domenica, ben trovati, siete con Francesco Cataldo e con Ilaria Cappelluti e finalmente ci si gode insieme un po' di tempo, tra l'altro extra perché oggi siamo un'oretta in più.
1: Sì, quindi dobbiamo recuperare l'assenza di ieri e quindi esatto, abbiamo messa giù così. Però sai che notavo anche prima mentre facevamo il segnale orario, ti trovo veramente molto bene, bellissima, cioè quasi

0: come l'Amerigo Vespucci.
1: No, così bella, bella magari, magari mi riuscisse.
0: Non è che ti stavo dando della nave scuola, però diciamo.
1: Io me ne vado, se cominciamo così, io te lo dico, me ne vado. Uno fa fai 3 ore da solo.
0: Uno fa in fretta, no, a fraintendere. In realtà ecco, no, c'è questo veliero italiano, che è la nave scuola della nostra marina, che è anche intervenuto ieri alle celebrazioni per i 250 anni della Costituzione americana. E chissà se qualcuno, come avvenne nel 62, gli ha detto: siete la più bella nave del mondo, perché era capitata questa cosa, no? In navigazione nel Mediterraneo avevano incrociato questa portaerei americana, la Independence, e via radio gli avevano lanciato un messaggio: di chi siete? Siamo l'Amerigo Vespucci, una nave italiana, ma lo sapete che siete la più bella nave del mondo?
1: Beh, resta ancora un bellissimo spettacolo ogni volta che abbiamo l'opportunità di vederla. Credo che chiunque ha l'opportunità di vederla rimane estasiato, per cui insomma bella e bellissima. Mi era piaciuto quando mi avevi detto bella come l'Amerigo Vespucci.
0: Era la nave scuola, che non hai gradito molto.
1: L'ho presa un po' meno
0: così,
1: bene.
0: Così c'è stato un pezzo d'Italia a questi festeggiamenti americani a New York.
1: Esatto,
0: ben rappresentati, diciamo, in questo caso.
1: C'è tanta Italia anche in questa domenica, tutta quanta da raccontare. Parte di questo racconto naturalmente sarà anche il vostro, se volete, al 331 995 0095. Per non perdere le buone abitudini, si va dritti dritti al cinema.
0: Chissà le vele, dai.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
9: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Ma sono matta io.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro, e passando da un Sanremo all'altro, da quello del 2025 a quello del 2026, abbiamo ritrovato Dito nella piaga con Che fastidio.
2: Ma ancora buona domenica, ben trovati con Francesco Cataldo e Lara Cappelluti. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
3: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 5.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza!
10: A casa tutto bene!

0: quando hai Win3 Protetti?
1: A casa, tutto bene.
0: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.

0: E vamos a bailare esta vida nuova. Paola e Chiara, e prima ancora Sal Da Vinci con Per Sempre Sì. Buona domenica, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesco e con Ilaria.
1: Abbiamo una notizia che si apre come se fosse un trailer cinematografico. Avete presente quei trailer del tipo "In un mondo in cui tutti dicono la verità", no?
0: Ah sì, certo, certo,
1: come "In un mondo in cui chi si ferma è perduto". Beh, c'è qualcuno che ha sviluppato una app che invia messaggi alla velocità di un piccione viaggiatore, quindi rallentato.
0: Oh che bello.
1: È una app di messaggistica anti-istantanea, si chiama
0: Adoro.
1: Perché noi di solito facciamo questa cosa, ma arriva in tempo reale? È esattamente nel momento in cui lo sto scrivendo? No, calmi.
0: Con calma.
1: Si chiama Roost. Una volta che si installa, si affida al proprio messaggio a un volatile digitale che spicca il volo e inizia il suo viaggio, ma lentamente. Il tempo che impiegherà il pennuto virtuale a recapitare il messaggio sarà più o meno lungo
0: a seconda da quella che sarebbe la distanza geografica tra mittente e destinatario. Quindi se mandi il messaggio a uno che sta sul divano a casa tua, gli arriva all'istante come una normale messaggistica. Se in un'altra città ci metterà un po' più di tempo.
1: Nell'outback australiano ci mette tipo diversi giorni.
0: Quindi può durare qualche minuto, ma può durare anche qualche giorno. La velocità appunto dipende anche, attenzione, dalla specie di volatile che decidi di utilizzare, perché abbiamo questo ricco archivio di volatili digitali, ci sono diversi. Ognuno ha le proprie caratteristiche, la propria velocità di volo, quindi l'utente può, come dire, anche tra l'altro potenziare i piccioni attraverso il completamento di giochi. Scusa se rido, ma mi vengono in mente almeno tre o quattro cose diverse, tra cui la bellezza del ritornare quasi al carteggio, cioè ti mando un messaggio e ci diamo entrambi il tempo, a te di farlo arrivare ma anche di avere il tempo di rispondere, e a me, così, fai riposare il messaggio, fai riposare le parole. È bello, no?
1: Bello, anche se devi mandare un messaggio che punzecchia un po' il destinatario, gli mandi direttamente una zanzara.
0: Bravo.
1: Va bene?
0: Sì, ci piace.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: questa è una canzone che quando ti trovi in viaggio ascolti sempre volentieri, canti sempre volentieri, sei lì che cambi le marce sulla tua autovettura e te la canti. Sì, viaggiare.
1: Beh, in realtà anche un altro potere che poi è tipico della musica, sarà anche dato il tema, che anche se te l'ascolti, che sei seduto a casa tua e
0: viaggi
1: stai
0: ugualmente
1: in macchina,
0: con la forza
1: in
0: realtà, mente.
1: Esatto, in realtà un po' il cuore è già lì che si conquista nuovi colori e nuovi tramonti.
0: Lucio
1: ancora
0: Battisti.
1: Per la domenica, esatto.
0: Dicevo Lucio
1: Scusa,
0: Battisti si viaggiare.
1: Vabbè. L'avevo dato per assunto. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: C'era un ragazzo.
4: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
5: Fattima dare dalla mamma.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
10: Sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
15: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
14: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eoli e Music Fest presented by Chang'an dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Laura Pausini, una storia che vale, poi Baby K con Tuca Macarena qui su Radio Italia, solo musica italiana con Francesco e con Ilaria. E tra l'altro, proprio a proposito di Baby K, diciamo che ha appena aggiornato le date del suo tour estivo e giusto ieri era protagonista a Scoppito, ovvero in zona L'Aquila. Nel frattempo, tra un concerto e l'altro, si mette lì a commentare di notizie di richieste e proposte di matrimonio ad altissima quota.
1: E il suo commento ci ha anche fatto un po' sorridere, diciamo, perché Baby K ha commentato questo video di una coppia di acrobati russi saliti in cima all'Empire State Building a New York e a 443 metri d'altezza lui si è inginocchiato e ha fatto a lei la proposta di matrimonio. Il commento di Baby K, sapete qual è stato? Nuova asticella e nuovo standard da battere, mo so cavoli vostri.
0: E vedi?
1: Ma non so, ma mi piacerebbe vederli questi acrobati russi in cima all'Empire State Building per vedere se le condizioni erano così proibitive o meno. E non dimentichiamo,
0: cioè,
1: che
0: nel senso hai dei dubbi, dici no, potevo andarci anche io, che ci vuole?
1: In cima all'Empire State Building c'è un tetto dove tutti possono accedere salendo con un ascensore.
0: Ma magari cioè, l'avranno
1: penso
0: fatto
1: che non
0: da
1: si siano limitati a questo, ecco.
0: Penso pure io, quello ce lo andremo a vedere. Comunque c'è aria di matrimonio.
1: Dove?
0: Si direbbe. Anche in casa Ramazzotti.
1: Ah, in Sicilia praticamente. Beh, si è sposata Aurora e quindi siamo tutti coinvolti in questi festeggiamenti, anche
0: però
1: tanti
0: vedi
1: amici
0: che
1: musicisti.
0: Carino, eh? Vedi che carino, nonostante caldo di festa è comunque anche con noi Eros Ramazzotti, vedi? Cioè
1: come
0: proprio c'è
1: film,
0: la festa,
1: sì.
0: Ma c'è.
1: Come nei film insieme a Max Pezzali, Eros Ramazzotti a Radio Italia, solo musica italiana.

0: musica italiana, una canzone che è un paradiso, il posto dei santi, Negramaro.
1: Senti, allora, visto perché? Che ci giochiamo,
0: perché
1: facciamo
0: domenica,
1: così.
0: No?
1: Ma certo, ma Gran Manzo, tu puoi tutto. Sì. Allora, facciamo così, ci gioco pure io sul titolo, dico al posto dei santi.
0: Sì.
1: Che ne dici di salutare quei due fustacchioni che stanno lì in regia
0: i fanti,
1: e che ci assistono?
0: Tu, no?
1: No,
0: I
1: non i fanti,
0: fanti
1: questo,
0: sì.
1: In questo caso i fustacchioni. Allora, innanzitutto i ringraziamenti a Paolo Guarnieri che è stato con noi fino ad adesso, e tra poco scatta naturalmente il momento cambio della guardia, quindi arriva Andrea Rienti.
0: Arriva l'uomo più amato dai musicisti italiani, Andrea Arienti, in persona. E poi in redazione.
1: Bravo, c'è il fustacchione anche in redazione.
0: E poi c'è un altro fustacchione in redazione, lui viene dall'Alto Adige, niente meno, Andrea Daz. Ha superato l'Alto Adige per arrivare da noi.
1: Siamo in tanti in questa domenica e naturalmente ci stiamo col meglio del meglio della musica italiana, perché intanto qui a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 14:02. Solo

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Italiana.
1: Rocco Hunt, musica italiana, e prima ancora Olly e Giuli con questa domenica che passiamo insieme qui su Radio Italia sulla musica italiana con Francesco e con Ilaria. Allora,
2: adesso tappate le orecchie ai bambini che si trovano lì vicino a voi, perché abbiamo una notizia un po' scabrosa, per la verità.
1: Ma non è vero.
2: Potrebbe essere offensiva dell'intimo pudore di ognuno di noi.
1: Il decoro, signora mia.
2: Decoro. A Cividale del Friuli, in provincia di Udine, una donna è stata multata per aver preso il sole al fiume. Il problema è che lo ha fatto in top e soprattutto che era visibile da un ponte, forse era secondo me era il ponte del diavolo, perché c'è da quelle parti, no? Secondo il verbale, la donna si sarebbe testualmente resa protagonista di comportamenti offensivi della pubblica decenza, mancando della parte superiore del costume in un luogo esposto al pubblico, signora mia.
1: Comunque, per questo motivo gli hanno fatto la multa, sono 105 euro complessive, 5 sono le spese di notifica, 100 è la vera multa. In realtà però, badate bene, i fatti risalgono al 2021, soltanto che la donna ha presentato ricorso al giudice di pace, le parti devono ancora comparire davanti al giudice. Noi però ci siamo incuriositi, perché abbiamo detto, ma scusa, che sapete, cioè io almeno sapevo che il topless non è una cosa vietata, per cui sono andata un po' a informarmi che sai mai ti viene un'idea fantasiosa e ti ritrovi in un guaio. Allora, in Italia no, il topless non è vietato, ma ci sono dei luoghi che fanno la differenza, quindi in questo senso i fiumi sono severamente vietati, o quando sei particolarmente vicino ad un'area abitata.
2: Perché il fiume è una zona di alto scorrimento, si sa.
1: Ecco qua, certo. Se passa un minore o una famiglia, insomma, devi stare attenta a non sottoporre, certo, sebbene sia un bello spettacolo, lo spettacolo a tutti. Questo è
2: ma
1: quanto.
2: Per sapere, questa legge è nel codice civile o nel penale? Giusto.
1: Attenzione,
2: così.
1: Perché si va a finire anche al penale, al luogo. Sì, nel luogo, per esempio, è sempre sanzionabile l'atto contrario alla pubblica decenza, ed è l'articolo 726 del codice penale. Ti è.
2: Vabbè.
1: Ho studiato.
2: Assolviamoci con il nostro Disco Italia.
1: Bravo.
3: Disco Italia. Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: quasi un inno generazionale questa canzone.
1: Vero.
0: Certe notti di Ligabue.
1: Che meraviglia. Buona domenica, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 5.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Achille Lauro con Comuni Mortali e Annalisa con Ragazza Sola. Buona domenica, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesco e con Ilaria.
1: Allora, vi dobbiamo parlare di amori marittimi. È un modo anche quello, no? Vivere su una nave da crociera. E io vedi, quando tu dici questa parola,
0: senti l'estro di Arienti, sentilo, bellissima, bellissimo.
1: Con la partecipazione speciale di Ilaria Cappelluti.
0: Oh, yeah.
1: Vivere su una nave da crociera è possibile. Sì. Da un paio d'anni circola una nave che si chiama Odyssey. È una nave definita residenziale, questo perché i suoi passeggeri possono acquistare una cabina per tutto l'anno o anche di più. E c'è una ottantenne di nome Lane che però ha deciso di andare oltre e restarci praticamente per il resto della vita.
0: Naturalmente quelli della CNN hanno detto: ma aspetta un attimo, ci vogliamo parlare, la vogliamo intervistare. Lei giustamente ha sottolineato: ma io mica sono in viaggio, io proprio ci vivo qui sopra. Ci è salita sulla Odyssey nel 2025, la considera casa sua a tutti gli effetti e non vuole più scendere. Lei, tra l'altro, giusto per chiarire due questioncine, diciamo, un po' più pragmatiche, è una ex insegnante, non è miliardaria, ma si è fatta una serie di conti e ha deciso di investire tutta la sua pensione in questo modo. Secondo lei è più conveniente che vivere sulla terraferma, sicuramente è più emozionante che rimanere a casa a giocare a carte e a guardare dalla finestra il mondo che si muove. È bello, no?
1: Certo, tu guardi fuori e c'è l'azzurro mare infinito davanti a te, perché probabilmente poi questa nave sarà anche in navigazione, immagino, sarà una crociera continua tutto l'anno.
0: Beh, qualche giretto te lo farà, insomma, è comunque sempre mare. Quando c'è il mare, la felicità è proprio sempre a portata di mano. Bella cosa, bella storia davvero.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Prima Elodie con Guaranà e poi Ermal Meta con Calma Metafisica, una canzone che ci piace talmente tanto che il nostro dipartimento discografia era pronto a fare carte false per averlo nella nostra nuova compilation. Non è stato necessario, infatti il brano c'è. Radio Italia Summer Hits 2026.
1: Hai fatto un lancio fantastico, mi complimento.
0: Non c'è stato bisogno di fare carte false, anche perché credo che sia contro la legge fare carte false. L'abbiamo chiesto e ce l'hanno concesso.
1: Io sono sempre molto fiera di stare al tuo fianco. 32 canzoni raccolte in due CD. Ci trovate davvero di tutto dentro, dai Pinguini Tattici Nucleari di Sorry, Scusa lo siento, a Lorenzo Giovanotti Alfa con Buon Vento, a Selena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Insomma, la colonna sonora dell'estate 2026. Per tutte quante le informazioni andate sull'unico sito di riferimento per la musica italiana, radioitalia.it.

0: mondi musicali che si incontrano. Alessandra Amoroso di Bibule, vale l'appuntamento se lo danno proprio nella camera 209, dove si balla bene.
1: In compagnia di Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Tronic, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Bam bam, bambina.
1: Vi abbiamo augurato il buon viaggio con Cesare Cremonini, appunto buon viaggio Share the Love, e poi con Elettra Lamborghini, bam bam bambina. Buon viaggio anche se siete seduti comodamente a casa vostra, praticamente.
2: Questa è Radio Italia, solo musica italiana nella domenica con Francesco e con Ilaria. E è fatto risaputo che il più delle volte, soprattutto quando ci si trova a dover lavorare nelle grandi città, siamo in tanti a scegliere di andare a vivere nella provincia, quindi nell'andare nell'Interland, per evitare di spendere troppo. Di solito la valutazione è sempre: vado in periferia perché sai, costa un po' meno, i servizi sono vicini. Ecco, ultimamente invece vengono fuori delle novità un po' inquietanti, cioè se gli affitti e i prezzi delle grandi città hanno ormai raggiunto dei livelli insostenibili, è altrettanto vero che le spese legate ai trasporti per raggiungere poi quello che è il luogo di lavoro, insomma, sono diventate quasi altrettanto alte. Cioè,
1: dice uno studio che una famiglia che si sposta fuori città per risparmiare mediamente 300 euro al mese sul canone di affitto si scontra poi con oltre 2000 euro di spese aggiuntive all'anno per i soli spostamenti quotidiani verso il luogo dove lavora. In altre parole, più della metà di quello che risparmi sulla casa lo spendi sistematicamente in trasporti e spostamenti. E quindi bisogna farseli bene questi conti prima di decidere di vivere lontano dalle città, perché lì sì, che costa meno. Magari però uno ci guadagna in qualità della vita. Meno traffico, meno smog, meno rumore.
2: Quello dipende dalle proprietà che ognuno di noi ha. Hai bisogno di aree aperte, allora devi andare un po' più lontano. Hai bisogno di grande movida, meglio la grande città. Su tutto, tutti abbiamo bisogno sempre di musica. Mahmood, Sottomarini.
1: Sott'acqua.

0: Chi ha detto capolavoro? Liberi liberi era l'album, Domenica Lunatica il brano, è Vasco Rossi l'eroe.
1: E questa è Radio Italia, solo musica italiana, dove in questo momento sono le 15:01.

0: sconvolta.
1: Rose Villain con Gue come un tuono, prima invece c'era Ultimo e il brano dal titolo Romantica.
2: Ah, però che bella R. Buona domenica a tutti, bentrovati con Francesco e con Ilaria. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. E andiamo in Francia, che se uno dice Francia pensi subito al romanticismo, Tour Eiffel, tutte le cose carine. Invece no, tafferugli, scontri, litigate, intervento addirittura delle forze dell'ordine. Ma il motivo è quello che ci interessa, ovvero una vendita di ventilatori e condizionatori a prezzi scontati.
1: Ah, beh,
2: venghino, signori, venghino.
1: Diciamo che una delle situazioni più delicate si è verificata nella zona est della capitale di Parigi, dove 60 persone si sono messe in fila già dalla notte. Questo anche perché sono ormai più di 11 giorni che in Francia, diciamo gran parte della Francia, è in ginocchio per l'afa. Nei prossimi giorni, tra l'altro, la situazione non dovrebbe migliorare e quindi si cerca di rinfrescarsi come si può. Uno si può lanciare a fiume, ma dicono che la Senna meglio evitare, o altrimenti insomma ci vuole del venticello, dell'aria, qualche cosa che mitighi l'afa.
2: Visto che ne stiamo parlando, io quasi quasi la domanda la farei, perché me li immagino tutti i nostri amici a sciacquettarsi in qualunque corso d'acqua sia nei paraggi. 331-995-0095, una domenica che passiamo, perché no, anche rinfrescandoci.
1: C'è Fabrizio Moro con il brano intitolato Niente da perdere.

0: Riccione dei giornalisti nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana, con Francesco e con Ilaria.
1: In Giappone quasi un terzo della popolazione ha più di 65 anni e per questa ragione alcuni tea shop, alcune caffetterie nella capitale, a Tokyo, hanno iniziato ad assumere esclusivamente persone che abbiano più di 70 anni.
0: Attenzione, gli anziani che lavorano nei locali si dicono molto molto entusiasti dell'esperienza e si impegnano tra l'altro moltissimo per lavorare nel migliore dei modi. D'altronde, come dire, lo sappiamo bene, non è che ci voglia troppa fantasia per capirlo, avere un lavoro significa avere una routine, incontrare persone nuove ogni giorno, sentire comunque sia in qualche modo che si fa ancora parte di una civiltà. E poi mi piace in assoluto il concetto del lavoro inteso come antiossidante ma anche elisir di lunga vita.
1: E non solo, poi anche il fatto di una vicinanza di età tra quelli che sono i lavoratori di questi locali e gli avventori poi del locale li mette in un certo senso in contatto tra loro e crea una bella amalgama sociale molto interessante. Ho detto amalgama sociale?
0: Cose belle! Sì, no, infatti ero veramente ammirata, cose belle a cui potremmo per esempio anche ispirarci.

0: E poi è bellissimo perché chissà quanti degli amici che ascoltano Radio Italia Solo Musica Italiana hanno in qualche modo avuto relazioni con un paese come quello descritto nella canzone di Serena Brancale, Levante e Delia. Io per esempio, il paesino dei miei genitori, Chiusano di San Domenico nella provincia di Avellino, è stato un po' così, no? Con le vecchiette sulle sedie, queste abitudini,
1: il caldo,
0: insomma,
1: e la bellezza, certo,
0: di piccoli centri.
1: Esatto,
0: al mio paese.
1: Oh. Al mio paese. Io intanto invece una cosa importante da ricordare: Gianni Morandi non si ferma mai. Dopo il tour terminato a maggio nei Palasport e pronto per il nuovo viaggio musicale, C'era un ragazzo estate 2026 che lo vedrà impegnato per tutta la stagione estiva.
0: Sono 15 appuntamenti a cielo aperto in cui il Gianni nazionale riproporrà i grandi classici del suo repertorio e anche le canzoni più recenti, continuando i festeggiamenti per i 60 anni di C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.
1: Ho già voglia di cantare. Parla info su radioitalia.it. Noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale di C'era un ragazzo, estate 2026, di Gianni Morandi.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Notturni.
1: The Colors con Rolling Stones e Malika Ayane con Animali Notturni nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana. Ben trovati ancora a tutti da Francesco Cataldo e Lara Cappelluti.
2: Adesso possiamo parlarvi anche un po' di Coez, che finalmente sta per tornare sul palco, dove presenterà dal vivo il suo ultimo EP From the Rooftop 3. Tre. La prima tappa del tour sarà l'Anfiteatro delle Cascine di Firenze, con una doppia data già sold out, in programma giovedì 9 e poi sabato 11.
1: In vista della partenza dei concerti, tra l'altro, Coez ha fatto un annuncio importante sui social, cioè dice: colgo l'occasione per dirvi che sono usciti anche i CD, i vinili dell'EP in edizione limitatissima, mi raccomando. Cioè, avvenghino signori, venghino again.
2: Ce lo ascoltiamo con una sua canzone? La tua canzone.

0: a Radio Italia Solo Musica Italiana con Madame Mama Non Mama.
1: Ancora buona domenica e bentrovati. Allora, abbiamo una di quelle segnalazioni importanti, ovvero sì. Fino al 20 luglio sono aperte le candidature per Imprese Spericolate, un programma dedicato a giovani under 35 che vogliono avviare dei progetti con un impatto sociale nelle aree interne italiane. Possono partecipare, tanto per dare due parametri, gruppi di almeno due persone con un'idea imprenditoriale, sociale o culturale, oppure organizzazioni nate da meno di 30 mesi che vogliono crescere. In entrambi i casi, se non tutti, almeno una persona del gruppo deve avere appunto meno di 35 anni.
2: Voglio un'impresa spericolata.
0: Il programma sostiene iniziative che contrastano lo spopolamento e la carenza di servizi come spazi culturali, progetti di ospitalità e centri comunitari. Questo percorso 2026-2027 durerà praticamente da ottobre a marzo e offrirà formazione e incontri online. Alla fine i progetti saranno valutati da una commissione e il migliore riceverà un contributo di 15.000 euro, e scusate se è poco. I risultati della selezione verranno poi comunicati entro il 25 settembre, quindi fatti due conti, non è che ci resta molto tempo, siamo già insomma all'inizio di luglio, abbiamo un paio di mesetti davanti, non di più. Datevi quindi, da fare.
1: Esatto.

0: splendidi Gianna Nannini e Marrakesh America Inc.
1: Tra l'altro Marrakesh ha definito Gianna una icona del rock, beh, e del femminismo, insomma credo che abbia, beh, c'è stato un bel incontro questo per rimettere, beh, mano a questo classico della storia musicale italiana e di Gianna Nannini che era per l'appunto America. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer.

Hybrid Luce Gas. Hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Volevamo solo essere felici con Francesco Gabbani, prima invece c'era Irama con Cavana. Cavana.
1: Ah, buona domenica, così, no? Cavana.
0: Ah, sì,
1: Cavana.
0: Senti come fa spagnolo Cavana.
1: Cavana. Hombre. Allora, buona domenica, bentrovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete in compagnia di Francesco Di Laria, ma anche del nuovo singolo delle Vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli.
2: Sì.

0: Cuoricini, coma cose nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana, quando siete sì con Francesco Cataldo e certamente con Ilaria Cappelluti, ma non solo.
1: Ma sull'onda del buon umore che questa canzone ci infonde, arrivano a noi Laura Giana ed Edoardo Prelle.
0: Ciao,
1: buon pomeriggio.
0: Ragazzi.
2: Eccoci a voi ragazzi, ciao.
3: Ciao, quanto ci siete mancati.
1: Anche
3: finalmente.
1: Voi,
2: ben ritrovati,
3: vedi,
2: a noi.
0: Scusate, vedi come mi piacciono questi momenti.
4: Questo è l'angolo delle falsità. Non è vero.
3: Ma non perché, è vero.
5: No, perché devo compensare. Sì. Due settimane fa, quando si parlava del fatto di essere amici, lo buttate lì, poi è successo, eh? Ah. Che mi avete detto no, perché vedi, lei da va. E allora oggi. Tanto amore.
1: Io chiedo scusa, mi metto dalla parte dell'ascoltatore, allora, e interpreto il suo pensiero. Non ho capito niente, ma va bene così.
5: Allora,
1: va bene così.
5: Due settimane fa avevo detto che non, eravamo amici. E vi siete lamentati, quindi oggi dico che mi siete mancati.
2: Quasi
0: però
2: amica.
0: Tanto, grazie. Possiamo dire tanto love?
5: Oh,
0: tanto. Ok, no, lo diciamo più. Cuoricini infinitamente, lo diciamo anche perché accadono delle cose che sono fatti storici, cioè mettiamo un'immagine, innanzitutto è la prima volta che Laura come sempre arriva con un colore che la fa esplodere di bellezza, sono un magnifico turchese, ma questa volta è accanto a me che invece che Nostra Signora del Nero sono vestita di bianco. Dall'altra parte c'è Edoardo che insomma sta settimana era da catalogo, ho visto delle foto sui social
1: wow. Sì, sì, questo centauro quanti cavalli c'ha quella moto lì?
2: Sono più asini che cavalli, se andiamo proprio a vedere poi sul lungo
1: però ti costa più di biada che di benzina.
2: Esatto.
0: Ma quanti cuoricini secondo me, cioè nel senso le quotazioni saranno alzate, vabbè niente, era un fuoripista, ritenevo opportuno dire.
2: A proposito di moto, il fuoripista sempre per
0: sì capito, ma perché siamo degli artisti così che funziona.
2: Sì.
0: Allora sì, tu mi fai cenno di andare via, io direi giusto il tempo di dire che sabato prossimo torniamo Francesco Cataldo e Ilaria Cappelluti naturalmente puntuali al sabato alle 13. Socio, vuoi fare tu le pratiche quelle?
1: Vi lasciamo con loro due che non è che siano nostri amici, sono conoscenti di vista. Laura Giana ed Edoardo e Lorenzo. Esatta, sono le 16.

0: Independence Day, siamo più forti e ricchi che mai, poi attacca di nuovo il comunismo e il discorso del presidente posticipato per l'ondata di maltempo. Telefonata tra Putin e Trump sull'Ucraina in vista del vertice NATO di martedì, se vuoi far parte di un'alleanza devi rispettare gli impegni presi, dice Crosetto sulle spese militari. In Iran, secondo giorno di cerimonie funebri per Ali Khamenei, tra preghiere pubbliche e appelli alla vendetta, nuovi negoziati con Washington l'11 luglio in Pakistan. È in condizioni stabili il 55enne accoltellato senza motivo fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, la frase shock del 22enne arrestato. Furto di fentanyl nell'ospedale israelitico di Roma, verifiche sui registri e sulla gestione della chiave dell'armadietto che conteneva i farmaci. In settimana gli ispettori del ministero. Domenica di disagi per chi viaggia in aereo per una serie di scioperi nel settore. Da stasera fino al 10 luglio i lavori a Firenze rallentano l'alta velocità, treni dimezzati e corse deviate. Ultimo da record in 250.000 al concerto a Tor Vergata, indotto da 90 milioni di euro per lo show. Siamo nella storia, scrive il cantatore sui social. Formula 1, Antonelli in pole a Silverstone, la Wimbledon oggi torna in campo Sinner, agli ottavi Cobolli e Paolini, mondiali, Marocco e Francia, volano ai quarti.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

0: La canzone originale di Marco Masini è del 1990, quella che abbiamo appena ascoltato, e la reinterpretazione di Laura Pausini. L'abbiamo pescata dal suo ultimo disco che si chiama Io Canto 2, appositamente per rappresentare tanti ascoltatori, tante ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana, che in questa domenica sono proprio lì che pensano: come ci vorrebbe il mare, eh?
1: Ci vorrebbe, sì. Tra l'altro io stavo pensando che in Io Canto 3 potremmo inserire anche un'altra reinterpretazione musicale. Se Laura Pausini canta Ritorno ad Amare, canta anche Ritorno dal mare, a quel punto lì, perché se ci vorrebbe il mare ci vuole poi anche Ritorno, purtroppo, quindi chiudiamo un po' il cerchio, no? Magari anche dal lago o dalla montagna.
0: Esatto, infatti bisognerebbe anche aggiungere e raggiungere chi si sente rappresentato dalla passione per il mare, ma fino a un certo punto, perché giustamente c'è chi mediamente si pensa che il mare, no, sia per l'estate il soggetto principale.
1: Lo è
0: per te,
1: sì.
0: Ma chi si sente rappresentato dalla montagna o dal lago e della sabbia, gli dà proprio fastidio quella roba del caldo, il sudore.
1: Attenzione che la sabbia ce l'abbiamo anche in certi laghi, però se andiamo a vedere bene, quindi andiamo a cercare anche non solo il pelo nell'uovo, ma la sabbia nel lago
0: anche in montagna, se vogliamo,
1: certo, certo, tutta la sabbia che vuoi in montagna, anche lì. Oh, non la possiamo trovare, andiamo a cercare bene, secondo me la troviamo anche lì, andiamo.
2: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Axe. 1, 2

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: prima canzone che Mara Sattei ha portato al Festival di Sanremo nel 2023 si chiama 2000 minuti, scritta tra l'altro da Damiano David, frontman dei Maneskin.
1: 33 ore, 3333333.
0: Periodico vuol dire. Sì. Vedi?
1: Buona domenica, siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: I regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: I nostri marinai musicali Jovanotti Alfa con Buon Vento a Radio Italia, solo musica italiana. Alfa, proprio tra l'altro, si è fatto trovare a sorpresa una suonata particolare con il filo rosso, piccolo spoiler anche del nuovo album, nel cuore di Verona. Siamo in Piazza Brazzi.
1: Sì, non voglio spiegare, essendo della zona, non perché è una città bellissima, no. Piazza Bra è proprio lo spazio che si trova davanti all'Arena di Verona, dove c'è anche l'Iston, dove si fa far serata.
0: Cioè, ecco, vedi, far serata, appunto. Qui torna un po' tutto, perché Alfa ha annunciato il sold out della sua data d'esordio proprio all'Arena di Verona, concerto che sarà il 23 settembre. Fan che stanno già aspettando, però, con una discreta ansia, quella data del tour, al punto da mandare i biglietti in sold out. Stanno terminando.
1: Alfa non ha scelto la città di Verona a caso, ma l'ha scelta perché proprio 10 anni fa si esibiva come artista di strada, suonando con la sua chitarra, con la sua voce, muovendo proprio i primi passi nel suo percorso musicale. Quindi 10 anni dopo che cosa fa? Festeggia la sua carriera, proprio torna all'Arena di Verona.
0: Chiude il cerchio, proprio da noi al nostro Radio Italia Live il concerto a Milano, parlando di questo appuntamento poi all'Arena di Verona. Andrea aveva raccontato anche un po' con gli occhi lucidi dell'emozione, no? Aveva detto, quando poi gli hanno detto che voleva fare un concerto lì, lui ha pensato, ma forse un po' eccessivo.
1: Ma perché Alfa è uno che comunque rimane sempre con i piedi per terra,
0: sì,
1: è per quello.
0: Molto molto umile, ha detto, ci sono dei sogni che sono talmente grandi da non rientrare nei cassetti addirittura.
1: Bravo.
0: E ci sono cassetti e cassetti. E c'è anche Emma con la sua femme fatale. Dipende.

0: Samurai J a Radio Italia, solo musica italiana, flamenco, paranoia. C'è una paranoia che credo a un certo punto della vita inizi un pochino ad attanagliare tante persone.
1: Quale?
0: Il tempo che passa, l'età che avanza, magari tu non ti senti quell'età effettiva che hai scritto sulla carta d'identità, te ne senti tanti di meno.
1: Ma parte esattamente passati i 18 anni quella paura.
0: Beh,
1: per quanto
0: no,
1: mi riguarda. Sì, siamo giù di lì.
0: Eppure ci sono tre sorelle brasiliane che pare che non abbiano paura del tempo che passa, anzi.
1: No, hanno proprio addirittura un record di trio di fratelli viventi più anziani del mondo, età complessiva di tutti e tre, specifichiamo, di 316 anni e 302 giorni. E non basta, perché sono Levita la primogenita, Zoraide la mezzana, poi abbiamo Zulina che è la minore, e secondo gli scienziati proprio il loro elisir di lunga vita è il legame familiare che non si è spezzato mai. Così per dire, Levita la più vecchia è nata il 7 giugno 1917, ha già compiuto 109 anni.
0: Questo per il Brasile, ma potevamo noi esimerci dal trovare? Dal battere il record?
1: No.
0: Allora c'è una lista molto divertente che racchiude tutti i super centenari d'Italia.
1: Sì,
0: è divisa in due categorie. La prima è il primato per l'età complessiva raggiunta da un gruppo di fratelli.
1: Certo.
0: 846 anni in tutto per i 10 fratelli Perenzin da Belluno in Veneto. Seguiti dagli 828 anni per gli 8 fratelli Melis della Sardegna.
1: Però qui giochiamo con tanti fratelli.
0: Per l'individuale invece la signora più anziana d'Italia è Lucia Laura Sangento di 115 anni.
1: E
0: il giovanissimo Vito Antonio Lovallo di 112 anni.
1: Un ragazzino, cioè di cosa stiamo parlando, ragazzi, veramente?
0: Chissà quanti ricordi collezionati in una vita.
1: Ma un po' come Blanco e Elisa, Radio Italia, solo musica italiana.

0: zitti e buoni, mi raccomando. Erano i Maneskin, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io ho necessità di ringraziare un'ascoltatrice che mi è venuta in soccorso al 331 995 0095. Grazie Roberta, perché ho tentato di fare una cosa che non devo fare.
0: Che hai fatto? Ah, quella la matematica prima.
1: Ho tentato di tradurre quanti sono 2000 minuti in ore, mi è uscito 33 ore,33 eccetera eccetera, e Roberta mi scrive: guarda che 2000 minuti sono 33 ore e 20 minuti.
0: Dobbiamo essere precisi qua.
1: Però no, allora sì, giusto, sì. Ma io sono sempre stata coerente, cioè, io ho sempre detto che al liceo la matematica era un 6 tirato da Milano a Palermo.
0: Ma
1: cioè
0: poi proprio... hai fatto lo scientifico, voglio no. dire. E allora direi che abbiamo risolto.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo Ideapad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: È arrivato.

0: di Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.

0: perdono. Tiziano Ferro e Lazza nella reinterpretazione di questo successo storico di Tiziano a Radio Italia, solo musica italiana. Dove? È arrivata la domenica, quindi sappiamo che sono uscite le nuove uscite. Un trio importante. Sono uscite le nuove uscite.
1: Ma dai!
0: Fa caldo, ok? Fa caldo, va bene. Ecco, c'è un trio composto da Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con il loro nuovo singolo che si chiama La Costiera Amalfitana.
1: Sappiamo anche che Fabio Rovazzi è un artista molto ironico, in questo caso vuole anche essere un tantino provocatorio, perché in questa canzone lui vuole sconfessare quella che dice essere una delle più grandi illusioni degli italiani, quindi che basti un lettino dove sdraiarsi, una piscina affollata, una granita per sentirsi in vacanza, perché non è così.
0: Ma scusate, voglio vedere anche, meglio avere soltanto una piscina o non avere neanche quella?
1: Giusto.
0: Ecco, attenzione.
1: Purtroppo però poi ci sono le zanzare, l'asfalto, rovente, insomma il caldo, lo sappiamo che sono sufficienti secondo Rovazzi a infrangere proprio questo sogno. A ricordare, perché ce lo ricorda proprio in questa canzone, che l'idroscalo, che è un po' la spiaggia dei milanesi, chi vive insomma a Milano, non potrà mai essere il mare di Amalfi, lo sapevamo, però lasciateci sognare, cioè, lasciateci immaginare che la bacinella di acqua fresca o calda, visto che sono ci sono 40 gradi, dove mettiamo i piedi, sia un mare, sia un lago.
0: Con l'immaginazione possiamo essere dove vogliamo, ecco, partiamo da questo punto di vista. A proposito, visto che possiamo essere dove vogliamo anche non con l'immaginazione, una collaborazione che arriva proprio mentre Arisa adesso è protagonista di un lunghissimo tour estivo dopo la pubblicazione del suo ultimo album che si chiama Fotomosse.
1: E Nino D'Angelo, che festeggia 50 anni di carriera anche lui con una serie di concerti in Italia e in Europa, tutti insieme riuniti però qui
0: a Radio Italia, solo musica italiana con Costiera Amalfitana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Abbiamo disegnato solo con la

0: Brilliamo nel buio come lei, che brilla sempre, Giorgia, con corpi celesti.
1: Nella domenica pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Franco Battiato, voglio vederti danzare. L'originale del 1982, tanti l'hanno conosciuta qualche anno dopo, nel 2003, grazie al remix famosissimo di Preziose Marvin, dove insomma questo valzer finale era un po' più pompato con la cassa in quattro.
1: Sì. Dice che l'abbiamo capito e riascoltato insieme a Radio Italia Suono Musica Italiana.
0: Dai,
1: non so, la mettiamo? Facciamo anche metterla direttamente. Vabbè. Non si può perché sono le 17:01.

0: Il comandante Vasco Rossi, come vorrei a Radio Italia, solo musica italiana in compagnia di Laura Gian ed Edoardo Prelle fino alle 19. Proprio poco fa in realtà parlavamo di come con la fantasia si possa andare dove si vuole, no? Anche l'idroscalo di Milano, volendo, può diventare il mare più bello di tutti. E in un certo senso c'è alcuni ragazzi, secondo me universitari, vedendo quello che hanno fatto.
1: Ma perché? Magari erano giovani adulti che hanno già finito l'università.
0: No, erano universitari, adesso spiegherò anche perché. A Bologna hanno portato il mare solamente con l'aiuto della pioggia, niente di più, è una strada davanti.
1: Pioggia, si sta parlando di un temporale, uno di quei temporali pericolosissimi estivi. Cosa hanno fatto? Sono scesi in strada durante proprio gli scrosci d'acqua. Si sono spogliati tenendo solo i boxer, giustamente, meno male, e si sono stesi per terra e si sono messi a simulare una nuotata, proprio stile libero, stesi per terra.
0: Ottima scelta del libero arbitrio, io direi innanzitutto, ottima idea, e poi comunque rinfrescante, ci si diverte, bello, non passavano macchine, quindi tutto a posto. Dico universitari perché una cosa simile, lo dico, tanto ormai è caduto in prescrizione, l'abbiamo fatta anche io e altri tre eroi che erano i miei coinquilini, ma non con la pioggia, con un divano. In mezzo alla via, che ovviamente dovevamo buttare, però abbiamo delle foto su un divano in mezzo a qualche via di Torino sotto casa nostra.
1: Ecco, non fatelo a casa né col divano né senza divano sotto la pioggia, perché è pericolosissimo.
0: Chi sono io per dirvi di sì o di no, amici? È sempre il libero arbitrio.
1: Adesso è arrivato il momento di avvinghiarsi.
0: A chi?
1: Di agitare i bacini.
0: Poesia.

0: sì, oh sì sì, oh sì sì, ha ragione lui Achille Lauro, che è domenica, la state passando in compagnia di Radio Italia, solo musica italiana. C'è un'iniziativa che è geniale,
1: squisita direi,
0: geniale, sì sì, vero. Stiamo parlando della Romagna, Romagna che saluta i propri turisti quando fanno le valigie, quando sono lì lì per tornarsene a casa, con questo arrivederci che è davvero goloso. Per la quinta estate di seguito è partita l'edizione 2026 di Souvenir della Romagna, che lì magari uno può pensare: cosa mi danno, una conchiglia?
1: No, si portano
0: un po' di sabbia,
1: non è a meno, neanche, non si può.
0: No.
1: Loro ti danno veramente il souvenir locale. Si parla della piadina. Poi vabbè, che roba è. Si parla inoltre non soltanto ai turisti che passano i caselli autostradali, ma anche alle persone che stanno andando via con il treno. Quindi anche in stazione vengono distribuite gratuitamente, automaticamente, alle persone che se ne vanno una piadina per andare a casa con la pancia un po' più piena. Un bel ricordo, ovviamente, della Romagna. E che bello, ragazzi.
0: Sono state distribuite fino ad oggi 8.000 piadine al casello autostradale di Riccione.
1: Sì,
0: oltre 2.000 piadine invece alla stazione ferroviaria. Questa è un'iniziativa che bisogna per forza emulare anche in altre città. Io mi immagino tipo a Napoli,
1: sì,
0: che, so, che si prende con le pizze, con le mozzarelle, ti mettono il pacco da giù direttamente.
1: Bellissimo.
0: In macchina. Tipo a Trento ti danno lo strudel.
1: Ce n'è una ovunque vai. Stavo pensando alle persone che magari passano al casello autostradale col telepass, non fermandosi, o perdono la prima parte, insomma, della piadina, oppure la tirano nella schiena, così sul vetro mentre vanno via. E comunque è sempre un regalo, te lo porti a casa.
0: C'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che ci ha scritto: mettete Canto d'amore a Radio Italia sulla musica italiana. Eccola qua, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana, canto d'amore. Poco fa, a proposito di amore per la terra, per le tradizioni, abbiamo parlato di Emilia Romagna e delle tradizioni che in questo momento ti portano le piadine a casa. C'è una precisazione che arriva direttamente da Riccione.
2: Sì, la piadina souvenir, quindi te ne vai, da finita la vacanza ti danno la piadina gratis al casello di Riccione oppure alla stazione ferroviaria. Un nostro ascoltatore che è proprio di lì, autoctono, Ivan da Riccione, che ringraziamo, ci aiuta a specificare che la piadina viene distribuita non proprio quando prendi il biglietto del casello, ma un chilometro prima dell'ingresso dell'autostrada.
1: Bisogna comunque specificare, anche perché la piadina serve a tutti, ragazzi.
2: No, ma l'importante è che la diano, poi se prima o dopo.
1: Certo, l'importante è.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai WinTre protetti. A casa tutto bene.
7: WinTre protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
8: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
9: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
8: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eoli e Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
12: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
13: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
14: E regali di Natale.
15: Ma è piena estate.
14: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
16: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
17: Yuhu! C'è nessuno!
18: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
19: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: C'era un ragazzo.
8: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
0: Fattimi andare dalla mamma.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
13: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 5.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: più.
1: Noemi ti chiede: tu cosa fai questa sera? Che rispondi? Bella domanda anche questa. Te lo chiede Noemi. Quindi bisogna dare poi una risposta a lei.
2: No.
1: Come no?
2: Non posso dire certe cose. Perché in viaggio in questa domenica, buon viaggio in compagnia di Radio Italia, solo musica italiana, ci sono gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità con Alberto Alfano.
3: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buonasera. In Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, traffico intenso, code prima di Piantedo, statale 340, diramazione Regina e dopo Bellano. Direzione incrocio Monza, strada statale 527, Bustese. In Calabria, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per incidente sullo svincolo Mormanno-Scalea. Direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Umbria, sulla statale 75 centrale Umbra, ci sono lavori di manutenzione sull'incrocio Ospedalicchio, strada statale 147 di Assisi, in direzione Colle Strada, strada grande comunicazione Orte Ravenna. In Campania, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, c'è stato un incidente sullo svincolo di Campagna, direzione Fisciano A30. In Piemonte, sulla statale 24 del Monginevro, corsia chiusa per incidente sull'incrocio di Chiomonte. In Lombardia, sulla statale 671 della Valseriana, ci sarà chiusura notturna per lavori in corso dalle 22 del 7 alle 5 del 10 luglio tra l'incrocio Milano-Bergamo-Grumello e l'incrocio Bergamo-Centro-Treviglio-Colognola. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: finale con la chitarra di Luciano Ligabue, per questa che è la metafora calcistica forse più famosa di tutta la discografia italiana, Una vita da mediano.
1: Appena ascoltato nella domenica pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush.

0: ricca di calcio, povera di sodio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
0: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
9: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: sorry, scusa, lo sento così. I pinguini tattici nucleari ci stanno accompagnando in quest'estate 2026 e giusto 7 giorni fa erano con noi al Foro Italico di Palermo per Radio Italia Live il concerto. E oltre ad aver suonato, oltre ad aver fatto divertire tutti, oltre ad aver aperto il concerto, di fatto lo sono stati i primi, si sono anche confessati alla nostra redazione. Abbiamo scoperto che i pinguini tattici nucleari, in quanto di fatto colleghi, hanno uno dei classici problemi d'estate che hanno i colleghi, ovvero la gestione del caldo e dell'aria condizionata.
1: O tutti i coinquilini comunque, parlano di persone che magari convivono con altri, no? Quindi nel momento in cui bisogna litigare anche in macchina, nelle trasferte sul van, tra una tappa e l'altra del tour, magari proprio in sala prove per capire la temperatura ideale, cosa fanno? Stanno un po' tutti a quello che dice Riccardo Zanotti. Oltre al fatto che sia il leader, ma anche lì togliamo il discorso, il fatto che dovendo cantare è molto importante sulla gola l'effetto che ha l'aria condizionata. Metti che poi gli manca la voce, che fa?
0: Certo.
1: Non ci può cantare una canzone, appunto.
0: I cantanti sono delicati, si dice sempre così, però effettivamente è una questione fisica.
1: Vero, vero, c'è anche un aneddoto interessante riguardo all'aria condizionata di Elio, che quando faceva caldo, insomma, ha chiesto se si potesse accendere la ghiacciaia al posto dell'aria condizionata, no? E quindi da lì è diventato il loro motto, il leitmotiv comunque del gruppo. Bello.
0: Nel 2023 Bob Sinclair ha collaborato con i Mattia Bazzar e con Antonella Ruggero per dare una nuova veste a un grandissimo loro successo del 1986, Ti sento.

0: il nuovo inno di tutte le baddie d'Italia con Anna, White Girl Wasted.
1: Mamma mia, che pezzo! Ma come fai?
0: No, Anna mia.
1: Anna, giusto, Anna mia.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Tra l'altro, mancano pochissimi giorni perché venerdì 10 di luglio, settimana prossima, uscirà il suo nuovo disco, Million Dollar Baby.
0: Baby.
1: E non vediamo l'ora.
0: Sì, anche perché ci sarà tutto l'in stortura, anche per tutti i fan. Quindi per andare a comprare il disco, autografarlo, due parole con Anna, bei momenti.
1: Per tutte noi baddies, anche quelle un po' più age, insomma. Non è che...
0: Sì, sempre baddies. Sempre baddies. Certo, certo.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 18:01.

0: La settimana scorsa a Radio Italia Live, il concerto di Palermo, ci siamo dimenticati di fare una domanda fondamentale a Francesco Cabbani, quindi bisogna recuperare immediatamente.
1: Quale domanda però?
0: È una domanda su Summer Funk, la canzone che abbiamo appena ascoltato, perché la prima frase è molto curiosa, lo dico da donna, lo spiego subito, dice le unghie con il French.
1: Ecco,
0: quindi,
1: ecco.
0: Per chi non lo sapesse, non conoscesse, il French è una tecnica che si utilizzava forse nei primi anni 2000, andava tanto di moda, smalto trasparente con la lunetta bianca.
1: Ah, quindi la domanda è comunque la moda nel 2000.
0: Esatto, quindi la domanda è: come fa Francesco Gabbani a conoscere la tecnica del French?
1: Era un ragazzo anche lui durante i primi anni 2000, quindi magari una fidanzata o un'amica o qualcuno gliel'avrà spiegato, comunque c'è cultura.
0: O magari anche lui,
1: perché no? Magari anche lui, glielo chiederemo comunque, avremo modo di chiederglielo. Nel frattempo anche al 331-995-0095 ci chiedono un sacco di cose, ad esempio un saluto calorosissimo alle figlie di un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, però le figlie sono Beatrice e Cecilia. Noi le salutiamo con un abbraccio enorme da parte di tutta Radio Italia.

0: musica italiana.
1: E penso anche caloroso, visto le temperature, se abbastanza. E poi c'è un altro messaggio che ci fa un po' sorridere, perché scrive anche qui una persona che non si firma: firmatevi la prossima volta, vi adoro e costringo sempre mio padre a mettere la vostra radio.
0: Oddio, costringere anche qui, attenzione.
1: Io me li immagino i nostri ascoltatori in macchina così, che dicono: ah, io voglio mettere, no, devi mettere Radio Italia, solo musica italiana. Bravi.
0: Soprattutto bravi. Quando ci sono Laura Gianni Edoardo Prelli a tenervi compagnia ancora fino alle 19.
1: Maledetto.
0: Fulminacci.

0: È come non capirle, lo di dimenticarsi alle 7. Comunque, magari sei al bar, ti alzi dall'aperitivo, hai già bevuto un paio, non lo so, di birre, così ti dimentichi di pagare.
1: Ma guarda che dimenticarsi alle 7 di mattina, non alle 19, sennò si chiamava dimenticarsi alle 19.
0: L'aperitivo è sempre nel cuore di chi vuole, nell'orario di chi vuole. Vabbè, comunque, partendo da questo presupposto. Però succede anche a cena, in particolare in Regno Unito, qualcuno che per una dimenticanza, ma qua non proprio dimenticanza, in realtà si alza, non paga, però ha mangiato. Se ne va.
1: 460 euro, questo è il conto di un gruppo di 6 persone, si sarebbero rifiutati di pagare perché avevano ordinato l'aragosta. Dunque, da che mondo è mondo, si sa che l'aragosta non è il cibo più economico del mondo. No, infatti, il conto era quello. E dopo averla mangiata tutta, e a quanto pare anche gradita, però hanno notato quel retrogusto terroso.
0: Ah, capito, sono come quelli che quando arriva la bottiglia dicono no, sa di tappo. Però prima la bevono, dopo sa di tappo, no? Succede che comunque poi vanno dai proprietari e dicono guardate, questa aragosta non si poteva mangiare, non era fattibile. Allora loro dicono guardate, vi facciamo uno sconto, arriviamo a togliervi addirittura il piatto dal conto, che togliere l'aragosta da un piatto su un conto totale è già un bello sconto, devo dire, no? E a quanto pare loro comunque non hanno pagato. C'ha ragione Francesco Renga, Radio Italia, solo musica italiana, non dovrei, non dovresti.

0: Non dovrei, non dovresti, il duetto tutto estivo di Francesco Renga e Giusy Ferreri.
1: Proprio il loro nuovo singolo appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 5.
5: Dettagli i negozi su demenego.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Vasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: questa collaborazione tra Merck e Incremont, Serena Brancali, The Colors, dalle chitarre, che tra l'altro ricordiamo che sono state registrate nell'ufficio
1: del nostro editore
0: di Radio Italia Solo Musica Italiana, direttamente da Stash. E poi ci sono le batterie, il basso, i fiati, tutto pazzesco tutto. Per questo sapore partenope.
1: È proprio quello. Per arrivare proprio lungo il lungomare, adesso ne vediamo gli ultimi aggiornamenti sul traffico del nostro Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, sulla statale 1 via Aurelia e in Toscana traffico rallentato per incidente prima della variante di Viareggio e dopo l'incrocio Pisa Nord. A 11 Firenze Pisa Nord direzione incrocio Roma. Piemonte, statale 24 del Monginevro, c'è stato un incidente sull'incrocio di Chiomonte. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, rallentamenti veicolo in avaria sullo svincolo Tre Monzelli, direzione Catania. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico intenso prima di Piantedo, statale 340 diramazione Regina, e dopo l'incrocio di Bellano, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, incidente con rallentamenti sullo svincolo di Mormanno-Scalea, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Umbria, lavori di manutenzione sulla statale 75 centrale Umbra, presso l'incrocio di Ospedalicchio, strada statale 147 di Assisi, direzione Collestrada, strada grande comunicazione Orte Ravenna. Buon viaggio con Radio Italia, Solo Musica Italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: E quante lune sono passate dall'uscita di quell'ultima luna di Lucio Dalla nel 1979? Veramente tante, qui no, il calcolo non ve lo facciamo.
1: No, bravo, esatto. Meglio di no, dal 1979 sono tanti gli anni.
0: Sì, sono 47 anni, 48, 47, basta, basta, 47, basta, basta. A Radio Italia, solo musica italiana.
2: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Biagio Antonacci, la sua Pazzo di Lei a Radio Italia, solo musiche italiane in un questo periodo in cui gente che entra, gente che esce, non si capisce più nulla perché un po' di gente va in ferie, un po' torna e un po' partono in aereo. E proprio per questo motivo è tornata in voga una trovata di una compagnia aerea di linea giapponese di qualche anno fa che permette nel momento della prenotazione del proprio posto sul volo di individuare non ovviamente tutte le persone che ci saranno sul volo, ma di vedere espressamente dove ci saranno dei bambini molto piccoli, dagli 8 giorni ai 2 anni.
1: Esatto, per la precisione, piccoli piccoli. In questo modo gli altri passeggeri hanno la possibilità in anticipo di scegliere in quale zona potersi sedere. Chiaramente da una parte c'è chi è pro perché appunto si ha la possibilità di sedersi lontani dai bambini, dall'altra parte c'è chi è contro, che dice no, perché così giudichi in anticipo le famiglie.
0: Sono vere entrambe le cose, però bisogna considerare che comunque c'è una convivenza reciproca da rispettare quando si è su un volo, soprattutto sui voli lunghi almeno c'è la scelta di fare un po' quello che si preferisce. C'è Bresh, questa è la sua Da Dio.

0: Direttamente dal Festival di Sanremo del 2021, Irama, con la genesi del tuo colore, diciamo del festival perché è sempre periodo di festival. È già partito anche il conto alla rovescia per quello 2027, la settimana santa.
1: Sì, ma che ansia.
0: È vero,
1: siamo al 20, che giorno è oggi? Ah no, il 5 luglio.
0: Il 5, il 20 era già un po' ottimistico. Però facciamo, questo rende bene comunque l'idea del fatto che forse ora che facciamo su le nostre due valigie ce ne andiamo. Laura, che dici?
1: Ma prima ringraziamo Andrea.
0: Come si chiama?
1: Prima ringraziamo Andrea Rienti alla regia.
0: Bene.
1: Tutta la redazione di Radio Italia, Solo Musica Italiana e tutti voi all'ascolto. Buona serata a tutti, sono le 19:02.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump celebra l'Independence Day, siamo più forti e ricchi che mai, poi attacca di nuovo il comunismo, il discorso del presidente posticipato per l'ondata di maltempo. Putin sente Trump sull'Ucraina prima del vertice NATO, poi minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza, rispetteremo gli impegni presi, dice Crosetto, sulle spese militari. In Iran, secondo giorno di cerimonie funebri per Khamenei, tra preghiere pubbliche e appelli alla vendetta, nuovi negoziati con Washington l'11 luglio in Pakistan. Palermo uccide un uomo a coltellate e poi si barrica in casa. Poco fa si è arreso alle forze dell'ordine. Dietro l'omicidio forse una lite per futili motivi. È fuori pericolo il 55enne accoltellato senza motivo fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Le frasi shock del 22enne arrestato. Furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, verifiche sui registri e sulla gestione della chiave dell'armadietto che conteneva i farmaci. In settimana gli ispettori del ministero. Domenica di disagi per chi viaggia in aereo per una serie di scioperi nel settore. Da stasera fino al 10 luglio i lavori a Firenze rallentano l'alta velocità, treni dimezzati e corse deviate. Formula 1, Leclerc su Ferrari vince a Silverstone davanti a Russell e Hamilton. A Wimbledon stasera torna in campo Sinner, i mondiali Marocco e Francia volano ai quarti.
0: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne sempre bel tempo su tutta l'Italia con nuvolosità quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature del tutto innocue che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. In giornata qualche sporadico rovescio potrebbe interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, per il resto tutto sole. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio e Montieri.
5: Buonasera, buona domenica sera a tutti
6: e benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi Savi, Montieri e Cici, e salutiamo in regia Andrea Rienti. Ciao Andrea.
5: Ciao Andrea, buonasera Cici.
7: Buonasera a tutti, buona domenica a tutti quanti voi cari piccolini, e anche questa sera siamo prontissimi, sì, per riascoltare quei personaggi che durante, bravo, la settimana decidono di venirci a trovare.
5: Decidono loro. Quelli che potete ascoltare come sempre dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 nelle buone nuove del mattino su
6: Radio Italia, solo musica italiana.

0: notte.
1: Si è conclusa in anticipo l'esperienza di Amadeus sul 9, il canale di Discovery, dove era approdato 2 anni fa. Nonostante un contratto che prevedeva ancora altre 2 stagioni, conduttore e rete hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto. Come mai? Proviamo a chiederlo direttamente a lui. Max, vediamo se ci risponde. Ama?
2: Quindi ci sono ancora le mezze stagioni.
1: Finiscono prima. Ecco, proviamo a sentire. Pronto, Amadeus?
3: Sono io! Buongiorno ragazzi! Sì, purtroppo questa esperienza è finita in anticipo nonostante gli ascolti che hanno toccato punte del 14-15%.
1: Cioè, ma non vorrei dire, ma sembra fossero un pochino meno gli ascolti dei tuoi programmi.
3: Eppure ho qui i dati, Antonio.
1: Ah sì?
3: Fammi controllare. Ecco, allora... scusate, il 15% è l'ascolto che ho io in casa quando parlo, praticamente mi ascoltano il cane e l'attaccapanni.
2: Ma dai, non credo.
1: Senti, sì. Piuttosto ora che hai lasciato il 9, quali sono i tuoi progetti futuri?
3: Beh, ma io sono, come sapete, un vulcano di idee, ho già scritto altri programmi che saranno di sicuro successo.
1: Beh, bene, dai, possiamo avere qualche anticipazione?
3: Beh, sì, uno dei programmi si chiama Vi picchio. È un gioco a premi in cui dei concorrenti bendati dovranno picchiare dei VIP e indovinare chi sono in base a come urlano di dolore. Bellissimo.
2: Meraviglioso, direi.
3: Pensate, fantastico. Sì, fantastico. Pensate che nella puntata pilota viene picchiato Francesco Pannofino.
1: Ma no.
3: Tutti pensano di picchiare George Clooney. Ci siamo divertiti come dei matti.
1: Perché Pannofino è il doppiatore di George Clooney. Ma
3: sì.
1: Che gioco è? Dai, poi non penso che Pannofino si sia divertito tanto. Vabbè, altre idee di successo, magari meno cruente.
3: Ah, sì, allora, ho scritto questo reality per bambini. Si chiama Animali da colorare.
1: Beh, dai, questo mi sembra un po' più tranquillo. E come sarebbe?
3: È semplicissimo, mettiamo 10 bambini dai 3 ai 5 anni in una stanza di 10 metri quadri, ognuno con una scatola di pennarelli,
1: bello.
3: Viene liberata una tigre albina viva,
1: no.
3: E i bambini devono cercare di colorarla, sarà fantastico!
1: È meraviglioso proprio, grazie Ama!
3: Prego!
1: Mamma mia ragazzi!
4: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Yax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: E nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana. Questa sera con noi c'è Roberto.
1: Eccomi qua. È bello ritrovarsi sempre con voi.
0: È vero.
1: Una frase di Lucrezio: cadendo la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma per la sua costanza.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Allora, ci siete?
7: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia.

0: con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
2: E te lo porto io!
0: Devi provare!
3: Devi fidarti!
2: Perché se non devi, non ci credi!
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Trattoria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
2: È arrivata la compilation più calda dell'anno.

0: tutte le hits italiane dell'estate.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco ti

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera. In Friuli Venezia Giulia sulla statale 202 Triestina, veicolo in avaria sull'incrocio Cattinara, strada statale 15, raccordo via Flavia, direzione incrocio Trieste Molo VII. In Calabria sulla 2 autostrada del Mediterraneo c'è stato un incidente sullo svincolo di Mormanno Scalea, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Nel Veneto, sulla statale 10, Padana Inferiore, ci sarà tratto chiuso causa lavori in corso dalle 21 dell'8 alle 6 dell'11 di luglio tra l'incrocio Cerea e l'incrocio San Pietro, strada statale 434 Legnaghese. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code a tratti prima dell'incrocio di Bellano e dopo l'incrocio di Verano-Brianza, via Comasina, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Nel Veneto, sulla statale 309 Romea, c'è senso unico alternato, con lavori in corso tra l'incrocio Taglio di Po e l'incrocio di Contarina. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: esperto di alimentazione ha fatto chiarezza sull'uso dell'acqua di mare in cucina.
1: Ah, sì?
0: Sì, in certi locali usare l'acqua di mare non è una novità e sempre più spesso capita anche di vederla a tavola in ristoranti al posto del sale.
1: Come ha specificato l'esperto, però, attenzione, l'acqua di mare al naturale non deve assolutamente essere utilizzata per scopi alimentari. Quella che si usa in ambito professionale, infatti, viene microfiltrata e trattata termicamente in modo da essere assolutamente sicura.
0: Al contrario, raccogliere acqua di mare e usarla, per esempio, per cuocere la pasta può esporci alle microplastiche e a batteri che tollerano anche le alte temperature.
1: Allora, se proprio si desidera usare questo prodotto, quindi è raccomandato acquistarlo online, dove si può trovare già pronto all'uso. Ecco, e sono curioso di chiedere allo chef Cannavacciuolo: chef, lei usa l'acqua di mare al posto del sale nel suo ristorante?
2: No, signore. Io non uso l'acqua di mare. Io uso l'acqua di lago.
1: L'acqua di lago?
2: Sì, è certo. Il mio ristorante è Villa Crespi sul lago Torta e tengo il lago a portata di mano, voglio.
1: Ma il lago non è salato, però.
2: Meglio, altrimenti va a finire che ai clienti si alza la pressione. Addios!
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti

tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Gli esami di maturità sono finiti e come ogni anno il sito scuola.net ha raccolto gli strafalcioni migliori che sono venuti fuori tra interrogazioni orali e prove scritte. Sembra che quest'anno ce ne siano di ogni tipo, ad esempio per qualcuno nel nostro Parlamento la Camera dei Deputati è diventata la Camera dei Detenuti.
1: No.
0: Per qualcun altro Alessandro Manzoni è diventato Alberto Manzoni. Vabbè, insomma.
1: Andiamo bene. Mi piacerebbe sentire uno che di scuola ne ha fatta tanta, più che altro perché è stato bocciato ben 6 volte.
2: Davvero?
1: Sì, sì, Max.
0: Pare di sì.
1: Sembrerebbe. Senti, Max, vediamo se ci risponde Antonio Cassano.
2: Beh, vediamo se ce lo conferma. Antonio?
3: Bene, sì, sono stato bocciato 6 volte. No. Sei come i 6 nani di Biancaneve e le 6 fatiche di Ercolano, voglio.
1: No, veramente, Antonio, sarebbero 7, sia i nani che le fatiche di Ercole. Ma ecco, forse abbiamo capito il perché.
3: Ma vabbè, ma io dovevo diventare campione, no?
1: Sì.
3: E mica c'avevo tempo di studiare. Pensa che la prof una volta mi ha chiesto addirittura di calcolare l'area del triangolo.
2: Beh, facile, no? Base per altezza diviso 2.
3: Ma è arrivato un secchione, è arrivato qua. Ma come fai a saperlo?
1: Come?
3: Dipende se il triangolo in area lo fai con Cristiano Ronaldo e è un triangolo stretto, veloce. Se lo fai, che ne so, con Leao, il triangolo non viene perché Leao è scarso. È sicuro che il difensore la butta fuori area, guaglio.
1: Ma Antonio, che c'entra? Si parla di geometria, non di calcio. Ma
3: guarda che c'entra tantissimo il calcio. Se no, perché per fare geometria devi portare a scuola la squadra? Che io poi una volta l'ho pure portata la squadra. A 11 miei amici che hanno iniziato a passarsi un pallone durante la lezione di italiano. Alla fine siamo stati tutti convocati.

0: Ma dal preside,
1: ci credo, se vi mettete a giocare a pallone durante l'ora italiana.
0: Boh, dovete sentire quello che ci ha detto la prof di italiano.
2: Ah, e cosa vi ha detto?
0: Ma che ne so, era italiano corretto, non ci ho capito niente. È per quello che vi ho detto che la dovevate sentire. Magari voi la capivate a guaglio, la capivate.
2: Magari.

0: domenica.
1: Il meglio delle buone nuove, un programma che la mi garba è di parecchio. Che ora si è fatta? Le 20.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
9: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le

0: Bam bam, bambina.
1: È stato approvato un nuovo decreto sulla caccia che ha già acceso molte polemiche e anche proteste, soprattutto da parte degli animalisti. A questo punto io proverei a sentire il parere di Mauro Corona, che tra l'altro dovrebbe essere molto sensibile a questi temi. Buongiorno Corona.
2: Ma cosa vuole che le dica Bianchina? A me andrebbe anche bene la caccia, purché si seguano le regole che abbiamo qui dalle mie parti.
1: Cioè, che regole avete dalle
2: Aerto? Noi facciamo la caccia alla pari.
1: Sarebbe?
2: Allora qui se si vuole mangiare un cinghiale non lo si caccia, lo si sfida a duello.
1: Ma cosa sta dicendo?
2: Sì, Bianchina, fai trovare a cinghiale la sfida attaccata all'ingresso della sua tana, no? E al mattino presto ci si trova nel bosco e si duella. Se vinci puoi mangiare il cinghiale, se perdi devi per 3 mesi mantenere tu la famiglia del cinghiale. Questa è la regola.
1: Ma vabbè, e come avverrebbero questi duelli?
2: Con sfide di qualsiasi genere, Bianchina. I cacciatori più onesti li sfidano ad una lotta corpo a corpo per essere alla pari con l'animale. I più perfidi li sfidano a scacchi.
1: Come a scacchi?
2: Sì. Il fatto è che il cinghiale non riesce a prendere le pedine, se no sarebbe fortissimo a scacchi.
1: Senta, ma lei non è mai andato a caccia?
2: Ma figurati, Bianchina, anzi, a me ogni tanto piace sfidare a duello i cacciatori. Tra l'altro ho trovato una sfida dove fino ad ora non mi ha mai battuto nessuno.
1: Quale sarebbe la sfida?
2: Che domanda! A chi regge più litri di vino.
1: Ah, ecco.
2: Vinco sempre. Devo dire che il cacciatore arrosto è un po' lungo da cuocere, ma è buonissimo. Ma no. Bianchina,
1: va bene.
2: Saluti
1: Corona.

0: negli occhi, da un minuto è sceso un velo, forse è solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia già, ora già bisogno di te, di te, di te, di te. Ciao, Ilaria da Fiumicino.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: cari piccolini, c'è un protagonista indiscusso dei programmi di cucina. Pare che tra repliche e puntate varie nelle ultime due settimane sia apparso in TV ben 80 volte. Stiamo parlando di Alessandro Borghese. Max, dimmi. Che dici, vogliamo provare a chiamarlo?
1: Sperando che non sia ancora in TV. Alessandro, pronto?
2: Ma vale. Buongiorno!
1: Ciao!
2: Pensate che sono apparso più volte io in TV che la sigla dei mondiali di calcio 2026. Ma lo faccio perché almeno anche quando non sono a casa le mie figlie possono vedermi in TV e sono contente.
0: Ah, dici che ti guardano in TV e non sentono la tua mancanza?
2: No, sono contente perché se sono in TV almeno possono cambiare canale. Sono due pesti, voto 10.
0: A proposito delle tue figlie, Alessandro, è vero che preferiscono la cucina di tua suocera alla tua?
2: Sì, ma tutte le volte che lo dicono poi le mando a fare un turno da lavapiatti notturno nel mio ristorante. Busso via! Mando loro e mia suocera, voto 2.
1: Ma poverine, e poi che colpa ne hanno?
2: Siete mai andati a mangiare da mia suocera?
1: No.
2: Alla location ho dato 2. Alle pareti ci sta ancora la carta da parati coi fiori, pensate.
0: Vabbè, ma è una casa privata.
1: Non è un ristorante.
2: Al menù ho dato 3, come il numero di spaghetti che ti mette nel piatto, perché è pure tirchia. Al servizio invece volevo dare 0. Ma ho messo 1 perché tutte le volte mi ripete che era meglio se sua figlia si sposava cracco. Ma me lo dice sorridendo e poi alla fine al conto ho dato 2, anche se non ho pagato.
0: Ma scusa, se non hai pagato perché hai dato 2?
2: Perché non ho pagato, ma in cambio ho dovuto lavare i piatti e guardare delle vecchie puntate di MasterChef con cracco. Voto 3.

0: Giappone esiste un'arte che è diventata una vera e propria filosofia creativa, la creazione dei Chindogu. I Chindogu sono letteralmente dei gadget inutili, diciamolo. E ce ne parla un esperto di questa arte giapponese, il signor
1: Creato Fuffamoto.
0: Sì. Buongiorno, signor Fuffamoto.
1: Giordo.
0: Ci può fare qualche esempio di Chindogu, ossia di gadget inutili?
1: Oh, sì. Esempio di Chindogu è bacchette con mini ventilatore per l'affreddare i noodles.
0: I noodles.
1: Sì. I noodles. Oppure occhiali con piccoli imbuti per mettere collirio.
0: No, com'è?
1: Ma sì, ma anche ombrellino attaccato a fotocamera per proteggerla da pioggia.
0: Vabbè, ma com'è nata l'idea del Chindogu?
1: Oh, idea è semplice, ma anche paradossale. Creare oggetti che risolvono problemi reali nel modo più scomodo, assurdo e poco pratico possibile.
0: Ma poi alla fine funzionano questi gadget?
1: In teoria funzionano, ma nella pratica spesso finiscono per complicare ancora di più situazione invece di semplificarlo.
0: Vabbè, ma allora che senso ha questa cosa?
1: Ma perché dietro questi oggetti c'è però idea interessante.
0: Qual è?
1: Non tutto deve per forza essere efficiente o utile per avere valore, e anche le invenzioni inutili possono essere un modo per esercitare creatività e immaginazione.
0: Va bene, noi la ringraziamo e la salutiamo. Signor Fuffamoto,
1: grazie.
0: Una curiosità, come è arrivato qui dal Giappone?
1: Oh, con monopattino.
0: No, come con monopattino?
1: Oh sì, è mia invenzione, è monopattino con gambe di manichino che danno spinta a posto mio.
0: Ma sì, ma manca un monopattino elettrico, ma così è proprio inutile, scusi, eh.
1: Certo, se non essere inutile, non essere Chindogu.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ciao a tutti, sono Angelina Mango, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia sulla musica italiana.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: buone nuove a tutti voi, e tante buone nuove arrivano dal tennis,
1: da Wimbledon. Dove Jannik Sinner ieri ha vinto, anzi ha gewinnen. Buongiorno Jannik.
2: Buongiorno a tutti, come avete detto ha gewinnen.
0: Hai vinto, braven.
2: Intanto ciao Hansen, ciao Antonien, ciao Paulinen.
1: 7-6, 7-6, 6-4 è andata.
2: Aspetta un momento che così prendo la penna.
0: Sembra un prefisso.
2: Mi ripeti il risultato?
1: 7-6, 7-6, 6-4.
2: Su ruota di Londra e tutto.
1: Sì, c'è l'otto anche là.
2: Sì, è stata una partita molto difficile, sì. Devo dire che sto facendo fatica anche in questo secondo turno,
0: sì.
2: Più che altro non tanto per il malore di Parigi quanto per la caduta che ho fatto.
1: Ah, è vero, è vero. Sì. Ma poi si è scoperto, sì, a Parigi di cosa si è trattato, no?
2: Sì, ho scambiato l'escargot per il sushi e l'ho mangiato crudo.
1: No, ma come?
2: Un sapore meraviglioso.
1: Fantastico.
0: Ma non è possibile, Jannik.
1: Senti, la prossima è con
2: Mel Brooks.
1: No, ma no, tra l'altro qualche giorno fa ha compiuto 100 anni.
0: Vinci facile così.
1: Il grande regista Mel Brooks.
0: Grandissimo.
1: No, con Brooksby.
2: Sì,
1: sempre americano, ma Brooksby.
0: Sarà un parente alla lontana.
2: Avete notato, cioè, in realtà molti hanno notato che non c'è Laila sugli spalti.
1: È vero, non
0: come
1: c'è.
0: Mai?
1: È in vacanza, mi sembra, a Saint-Tropez.
2: È a Saint-Tropez perché a luglio costa Menen.
1: Sì. A Saint-Tropez poi.
0: E con chi?
2: Ah, non voglio sapere.
0: Non entriamo nei dettagli.
1: Vabbè, in bocca al lupo Jannik.
2: Viva il Lupen.
0: Ciao.

0: resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo...

0: Salutiamo Andrea Rienti in regia.
1: Ciao Andrea.
0: Grazie anche a Max Perucci, Daniele Ceva per la collaborazione alle gag.
1: Grazie,
0: arrivederci,
1: amici.
2: Arrivederci e a risentirci domani mattina, perché noi domani mattina saremo qui.
0: Domani mattina alle 7 del mattino, mi raccomando, così. Puntate la sveglia. Ciao. Ciao!
3: Il meglio di Buone Nuove, anche di sera, con Savi e Montieri, vi dà appuntamento a sabato prossimo, dalle 7 alle 9.
4: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 21.02.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il Cremlino minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza dopo il sostegno militare a Kiev. Trump sente Putin e si prepara al vertice della NATO di Ankara della prossima settimana. Concluse le celebrazioni dell'Independence Day, siamo più forti e ricchi che mai, le parole del presidente americano nel discorso posticipato per l'ondata del maltempo. Secondo giorno di cerimonie funebri in Iran per Ali Khamenei, grande assente il figlio Mojtaba, l'attuale guida suprema, presenti gli altri tre figli. Palermo si è arreso alle forze dell'ordine l'uomo che si era barricato in casa dopo aver ucciso a coltellate un 68enne in un condominio, dietro l'omicidio forse una lite. In un video il momento dell'accoltellamento di un 55enne davanti a un bar in zona San Siro a Milano, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, le frasi shock del 22enne. Sciopero del trasporto aereo, domenica di disagi, da stasera fino al 10 luglio i lavori a un cavalcavia a Firenze rallentano l'alta velocità dei treni. Le falle nel furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, verifiche sui registri e sulla gestione della chiave dell'armadietto che conteneva i farmaci. Formula 1, Leclerc su Ferrari vince a Silverstone davanti a Russell e Hamilton a Wimbledon. Stasera in campo Sinner, mondiale alle 22 c'è Brasile-Norvegia.
0: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Quando

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pani per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: amori.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: buoni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 799, TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!

0: sto sotto di te.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Catroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: però boh, meglio di no.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore sempre bel tempo sull'Italia, con nuvolosità praticamente assente. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per isolate velature che potranno formarsi sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio sempre tutto sole. Sporadici e rapidi rovesci potranno interessare quasi esclusivamente le Alpi orientali, soprattutto quelle di confine. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con la Radio Italia, solo musica italiana.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: storia.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.